0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
3: Brand new music.
6: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
0: Brand new music.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: addiction, never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
6: Brand new music right here. Brand new.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Aptodis, averla ti conviene!
7: Aptodis, averla ti conviene!
8: Aptodis, averla ti conviene!
6: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
9: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
10: Todis, buongiorno convenienza!
2: Muovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
11: Radio Rock. Back in time.

cosa mette insieme la Sardegna nelle sue zone più montuose, l'isola giapponese di Okinawa, la penisola paradisiaca del Costa Rica di Nicoya, l'isola greca di Icaria e la città di Loma Linda. Così spontaneamente vengono in mente diverse cose. 1. Sono per lo più centri piccoli, non sono grandi metropoli. Non è Tokyo, non è Roma, non è Londra, non è New York. Numero 2. Molte sono isole o comunque luoghi sul mare. Numero 3. Sono luoghi in cui le comunità e i legami sociali sono forti. E questa che sembra una banalità, secondo molti studi invece è centrale. In realtà l'abbiamo detto nella scorsa puntata, Loma Linda è un po' un caso particolare che riguarda gli avventisti del settimo giorno, ma in generale anche il gruppo religioso condivide appieno questa caratteristica della forza e pervasività dei legami sociali e comunitari.

esempio, nell'isola di Okinawa è comune organizzarsi in Moai, che sono sostanzialmente delle grosse reti sociali di supporto, in cui ogni individuo può entrare, conoscere persone, che siano amici, che siano conoscenze utili, che sia una rete che gli sta intorno nei momenti di difficoltà. Insomma, si tenta di creare, a volte anche artificiosamente, un legame fra gli individui. La stessa identica cosa avviene nella penisola di Nicoya, fatta di tanti piccoli villaggi e piccoli insediamenti in cui per sopravvivere e sbarcare il lunario naturalmente è necessario mettersi insieme, volenti o nolenti, e i legami si creano. Insomma, la presenza di legami forti fra le comunità sembra portare a una vita più longeva. E questo non lo dico io e non lo dice neanche il buon senso, ma proprio una lunga serie di analisi scientifiche che hanno visto che questo è il fattore più legato, o fra i fattori più legati, all'aumento della vita media. Un altro fattore è sicuramente lo stress. L'abbiamo detto all'inizio, sono centri piccoli, dove si vive più lentamente. Se si va a fare un conto del numero di attività che una persona fa in un giorno a Seoul, a Roma, a New York, a Mosca o a Londra, e quello che viene fatto nelle Blue Zones, beh, noi di città, e dico così perché io sono di Roma, facciamo troppe cose. In una sola giornata riempiamo troppi task, vivendo in uno stress continuo di cose da tenere a mente, cose da fare, in un certo ordine, con degli orari stabiliti e stretti. Vivere senza questo peso mentale e fisico a quanto pare è fondamentale. E qui l'esempio classico è l'isola di Icaria, dove addirittura i negozi spesso e volentieri non aprono a un orario preciso, ma la mattina presto o la mattina tardi, oppure verso l'ora di pranzo. Un modo di esistere che per noi è ormai inconcepibile.

Un altro punto fondamentale su cui gli scienziati si sono concentrati è la dieta. Sì, perché si dice spesso che si è ciò che si mangia, che la dieta sia fondamentale nel mantenere una buona salute e proprio nei fenomeni dell'invecchiamento. E dunque si è andato ad analizzare se ci fossero dei punti comuni nella dieta di questi luoghi, di queste 5 blue zones. Apparentemente ni, ma qualche cosa, unendo molti dati, è uscito fuori. Nonostante in Sardegna carne e pesce si consumino in abbondanza, sembra che in media in tutte le blue zones la dieta sia prevalentemente vegetale. Attenzione amici vegani che già state fremendo, non totalmente vegetale, prevalentemente vegetale con un moderato consumo di carne e pesce, possibilmente carne e pesce di ottima provenienza, e su questo molti studi puntano il dito.

0: C'è un altro punto però, ed è l'attività fisica. Cioè questi luoghi piccoli, più isolati, e luoghi in cui la vita apparentemente scorre più lenta, è anche molto più plausibile per andare da un luogo A a un luogo B andarci a piedi e non dover prendere la macchina perché bisogna stare lì in 7 minuti, contati che se diventano 7 e 45 secondi si è rovinati. Si ha tempo di fare le cose, si ha tempo di farle noi stessi. E quindi se si deve spostare delle cose non si chiama un operaio, ma ci si prende una giornata e le si sposta e di conseguenza, nonostante l'età avanzata, le persone delle Blue Zone, che quindi ripeto sono in media più vecchie delle persone fuori dalle Blue Zone, fanno molta più attività fisica. Insomma, studi e studi scientifici per dire al netto delle cose che ci sembrava già di sapere. Mangia bene, poca carne e poco pesce buono, fai attività sociali, vivi senza stress e soprattutto ogni tanto sorridi e parla con altri esseri umani. Solo che finché lo diceva la nonna era solo un detto. Quando lo dice The Lancet, effettivamente possiamo considerarlo scienza. Per Wake Up Pills anche oggi è tutto. Io sono Jacopo Morroni e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
4: Questo è il Morning Show di Radio Rock.
5: Summer Edition.
6: Buongiorno e bentrovati ancora su Radio Rock, sono le 7 e 6 minuti, siamo pronte ad iniziare insieme questo martedì 25 agosto a tenervi compagnia per le prossime 3 ore, saremo in 2. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
7: Ciao Nicole, buon martedì a tutte e a tutti.
6: Direi che si parte con la giusta carica degli Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.

0: Washington DC con Marianne. Questa novità vi piace? Bene, sapete cosa fare, andate a manifestare la vostra preferenza sul sito radiorock.it.
1: Io la chiamo Marianne alla francese perché mi piace molto di più. Buon martedì a tutti quanti, secondo giorno della settimana, siamo entrati nella parte finale del mese. Vorrei citare i Righeira con L'estate sta finendo. L'ho fatto.
0: L'hai fatto?
1: Però manca ancora. Sì. Manca ancora un pochettino.
0: Abbiamo del tempo comunque, anche magari per assaggiare un estratto da quel brano.
1: Assaggeremo.
0: Come state? Come state affrontando questo martedì? Avete la possibilità di farcelo sapere al 3899 106 600, le vostre proposte musicali, le vostre rimostranze. Per esempio, io ho sviluppato un rancore verso la prima fase del mattino per due motivi. Primo, perché al bar, il mio bar di riferimento, non è mai pronto il cornetto che mi piace, lo sforna ogni giorno più tardi, lo prendo quasi sul personale, come una ripicca personale.
1: Non è che lo fa apposta, sa che arrivi, dice lo faccio dopo.
0: Lo faccio dopo. E la macchinetta del caffè è la macchinetta comunque delle merendine che mi ruba le mandorle, non eroga le mandorle.
1: Allora, la macchinetta nasconde ma non ruba.
0: Questi sono i piccoli sgambetti che la vita ti fa di prima mattina, e non è buono, ma noi leniamo tutte le nostre sofferenze tramite la musica. Per esempio, If Faith No More, Digging the Grave.

0: No More Digging the Grave. Radio Rock è sempre pronto, la munificenza anzi di Radio Rock è sempre pronta a farvi iniziare con il piede giusto la mattinata, e già subito al pronti via siamo disposti a farvi vincere dei biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Parliamo di domenica 18 ottobre. Radio Rock presenta i Gen in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile, nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su dice.fm. Radio Rock ti regala un biglietto. Come? Invia ora un messaggio su WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Perciò domenica 18 ottobre Gen in concerto al Wishlist Club, che si trova in via dei Volsci 128B a Roma. È un evento Radio Rock.
0: È un evento Radio Rock, noi ci portiamo avanti con la musica. Tony ci ricorda che il 25 agosto del 97 usciva il secondo singolo di Ok Computer dei Radiohead, era Karma Police, con un video che è rimasto, che è ormai nella storia, nell'immaginario di tanti di noi.

0: Radio era il 1997, mi stavi inerpicando cercando di fare dei conti che
1: si calcola, i 96 sono 30 anni, 97 saranno 29.
0: Non lo voglio sapere, non voglio fare questi conti di prima mattina.
1: Allora, c'erano delle nuvole stamattina venendo qui, in effetti oggi al centro Italia sarà una giornata un po' ambigua, con possibilità verso l'ora di pranzo di temporale, ma la lasciamo lì. Come possibilità, temperature abbastanza fresche al nord, a Milano, a Torino 29 gradi, mentre a Palermo 38-39, cioè una leggera escursione termica tra il nord e la Sicilia, che è la regione più calda d'Italia. Vabbè, ieri si è chiusa, Nicole, la serata di Serie A, la prima giornata di Serie A, con la vittoria delle romane.
0: Con del giubilo qui, almeno qui sul Lazio.
1: Io la volevo commentare con qualcuno questa mattina, non c'era nessuno, no. Né al bar né qui a Radio Rock. Quindi ne parlerò con
0: ognuno
1: te di Malen, di Dybala.
0: Ognuno ha avuto i suoi drammi, chi non trova il cornetto, chi non trova interlocutori. Questi sono purtroppo, è ciò che passa il convento il 25 agosto. Noi intanto arriviamo alla pausa delle 7.30 con Emily and the Sniffers. Torniamo tra poco, se volete continuare a scriverci, a suggerirci brani 3899 106 600.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con ogni euro club fino al 6 settembre. Ogni euro batte forte sempre.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Stai ascoltando
9: The Rock Show,
10: il morning show di Radio Rock,
9: Summer Edition
11: on Radio Rock.
12: Le 7.33 prosegue il martedì mattina di Radio Rock. Siamo Fuffo e Nicole, resteremo con voi fino alle 10 e ripartiamo dai New World con Regret.
11: Radio Rock, back in time.

0: Weezer, questa è una delle novità e sapete, se vi piace, dove votarla? Radiorock.it è il sito di riferimento. Sentiamo invece cosa ci raccontate voi, come state questa mattina.
1: Buongiorno Nicole, buongiorno Fuffo. Ragazzi, io oggi ho dovuto mettere la felpina per uscire di casa perché c'è un bel venticello, stanotte ha piovuto, c'è una temperatura fantastica e niente, che voglio di più? Niente. Niente, sono contento così e dai, almeno oggi si lavora un po' più serenamente. Ragazzi, nel frattempo, auguro una buona giornata, un buon lavoro e dai.
0: Ma grazie.
1: Tozzoni!
0: Mi piace il godere di queste piccole soddisfazioni, piccole gioie quotidiane.
2: Almeno fino a settembre non mi avrete con la felpetta,
0: esatto.
2: Proprio per il rispetto del calendario.
0: Ma noi anche in questo caso vi facciamo godere di ottima musica dal vivo. Per esempio, potreste vincere dei biglietti per sabato 19 settembre.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza da Sentimentale Jugend. Dalle 18 quel giorno, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A. Radio Rock ti regala un biglietto. Invia ora un messaggio su WhatsApp con il tuo nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Dunque, sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Roma. Dove si trova? Via Giuseppe Mirri 35 ed è chiaramente un evento targato Radio Rock.
0: E adesso Aventin per farvi assaggiare ciò che potreste ascoltare, anzi che potrete ascoltare sabato 19.

0: Klimt 1918, ve lo ricordiamo, saranno al Monk sabato 19 dicembre.
1: Abbiamo sentito Aventin, dedicato all'Aventino. Saluti a chi ci ascolta da uno dei sette colli. Detto ciò, Nicola, un paio di cose che mi hanno lasciato perplessità. Allora, no, la prima in realtà è la vicenda, l'avete seguita, a Scanno, che è questo comune bellissimo che si trova in provincia dell'Aquila, dove c'è il lago il famoso lago a forma di cuore, però ogni tanto si vedono degli animali selvatici come dei cervi, e che è successo che per due giorni consecutivi un cervo adulto, maschio, con dei bei palchi, quindi queste corna belle, anche perché questa è la stagione dell'amore, se ne stava.
0: Per i fatti suoi
1: in questa radura, in questo prato, e le persone si sono avvicinate, ma
0: scambiandolo
1: tanto,
0: per Bambi comunque.
1: Brava! Sì. Scambiandolo per Bambi, anche con i bambini vicino, e avvicina, lo vai a accarezzare. Il cervo, che resta un animale selvatico, dice: ah, oh, che vuoi? E quindi per due giorni di seguito ha caricato una persona che andava lì ad accarezzarlo. Fortunatamente non è successo niente, però adesso il sindaco di Scanno farà un'ordinanza in cui si dice espressamente: non dovete avvicinarvi troppo agli animali selvatici, perché restano selvatici.
0: Che è un po' come scrivere comunque sulla candeggina che non va bevuta, che non va ingerita, nel
1: Bene,
0: senso che
1: Stati
0: dovrebbe
1: Uniti
0: essere, lo so, anche qui in Italia. Però deve essere comunque il buon senso in teoria ad accompagnarti quando hai a che fare con la natura, specialmente con animali selvatici, che sì, siamo abituati a vedere tutti carini nei cartoni animati, ma in realtà non andrebbero
1: ma
0: così molestati.
1: I palchi del cervo sono veramente grossi, sì. Quindi anche, specie se stai con un bambino, occhio a farlo. Ti potranno dire: mancavano le segnalazioni. Ok, ci sto. Però anche un po' di buon senso a volte, capire che gli animali selvatici non sono Bambi.
0: Fate come Fuffo, che anche vicino alle mucche, lui nel dubbio.
1: Io mi allontano da qualsiasi scappa. Animale.
0: Non vuole attraversare.
1: Rispetto.
0: Con le mucche. Ma è giusto, però ha senso in qualche modo.
1: E la seconda cosa di cui vi parlo tra poco è che Netflix ha deciso di continuare la saga. Dopo il documentario su Vanna Marchi e quello su Corona, farà una docuserie su
0: Voldemort,
1: su Rita De Crescenzo.
0: Perfetto, ne parliamo fra poco. Prima gli Idol con War.

0: con War Aguera. La guerra alle 7.52. Vi accennavo che Netflix farà una docuserie su Rita De Crescenzo. Come possiamo definirla? È molto difficile.
1: Abbiamo già l'acquolina in bocca.
0: La TikToker napoletana descriverà la sua quotidianità e la sua vita, la sua biografia. Che, ti dicevo, Vanna Marchi e Corona, nei loro guai giudiziari, morali, eccetera, nel loro campo sono stati dei numeri uno, se vogliamo, quello delle televendite, il modo di imbonire la gente di Vanna Marchi, Corona nel mondo dei paparazzi. Rita De Crescenzo, vabbè.
1: È un personaggio comunque controverso, molto seguito, peraltro, al centro di diverse polemiche o comunque di diverse criticità, mettiamola così.
0: E il documentario lo farà Francesco Lettieri, che è colui che sta dietro tutti i video di Liberato, per chi conosce il misterioso cantante napoletano e video di Calcutta, quindi ci punta proprio Netflix su questo prodotto. La domanda è: ce n'è bisogno? Non ce n'è bisogno? La democrazia sta nel darti un prodotto e tu non lo guardi?
1: Questo non lo so, in realtà potremmo girare questa domanda a voi. Cioè, queste storie vanno raccontate o invece vanno, cioè, bisognerebbe far cadere nell'oblio una serie di persone o personaggi? Questo è un dubbio che comunque viene molto spesso. Cioè, Netflix in realtà, o chi per loro, quando c'è l'opportunità di raccontare una storia che può essere anche affascinante o interessante, o comunque, come dire, trarne un vantaggio, un guadagno, deve farlo o invece non va raccontato? Non vanno raccontate alcune storie.
0: Vabbè.
1: È proprio una domanda scevra in questo momento di giudizio che giriamo a voi, secondo voi. Perché in questo ovviamente c'è l'idea dello scoop, comunque di raccontare delle storie che magari comunque vanno raccontate, come storie di serial killer, per esempio.
0: Che non è questo
1: no,
0: il caso.
1: No, certo che non è questo il caso, ma dico in generale, c'è chi sostiene che non andrebbero neanche raccontate storie tipo Dahmer, per esempio, storie di serial killer, per non romanzare o comunque per non lucrare su storie drammatiche di questo tipo. C'è chi dice invece che comunque siano storie che vale la pena ascoltare e raccontare. Questo però io non so mai come schierarmi da questo punto
0: comunque
1: di vista.
0: Comunque è tornata in Italia e la scimmia che aveva preso, la scimmietta di pochi mesi, l'ha lasciata nella sua casa di Sharm el Sheikh, se vi interessa, che era l'ultima polemica riguardante Rita De Crescenzo, che era venuta, diciamo, è entrata nel mondo mainstream per la famosa invasione di Rocca Raso, che ormai è già gennaio 2025. Sono passati quasi due anni.
1: Intanto, mentre riflettiamo su questo ed altre facezie, direi che possiamo arrivare alla pausa delle 8 e lo facciamo con gli A Perfect Circle e la loro Starless. Noi torniamo tra poco, restate sintonizzati su Radio Rock.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
9: Summer Edition
1: on Radio Rock.
10: Abbiamo superato le 8 del mattino di 2 minuti per la precisione in questo martedì 25 agosto. Messaggi, notizie, ma soprattutto la musica di Radio Rock con Marilyn Manson.
1: Radio Rock, back in time.

0: Megan Wiggs, My Lover, questa è una delle novità e così apriamo la seconda ora del Rock Show Summer Edition.
1: C'è una curiosità perché da due giorni c'è ufficialmente un serpente chiamato, intitolato, almeno il nome è stato dato in onore di Slash, il chitarrista dei Guns N' Roses. Parliamo di una nuova specie di serpente scoperta di recente in Nuova Guinea e il nome scientifico sarà Lielaphis Slashy, ma sarà conosciuto come il serpente Slash perché lui, questo non lo sapeva, è un appassionato di erpetologia da tantissimi anni. Erpetologia, quindi anfibi e rettili. Dice: sono onorato, è il sogno di una vita.
0: Che è un girone dell'inferno per me.
1: Tu hai un problema grosso con sì, i serpenti.
0: Sì, sì, è enorme. Cioè, anche proprio io a livello iconografico non riesco proprio a farmeli andare.
1: Però la storia è molto carina perché in questo gruppo di studiosi del Film Museum di Chicago c'era una, e c'è una tale Sarah Wayne, americana, grandissima appassionata dei Guns N' Roses, e dice: da sempre sono una delle mie band preferite, addirittura da quando andavo in quinta elementare, e già la mia maestra aveva detto: io voglio fare l'erpetologa.
0: E comunque
1: è figa come cosa. Poi a 12 anni, quando comprai la mia copia di Reptiles Magazine, pro magazine sui rettili, c'era in copertina la foto di Slash che teneva in braccio il suo pitone reticolato, e io ho detto: quest'uomo è un grande, è un gigante. E quindi ho deciso insieme al mio team di intitolargli questa specie. Ed è importante perché, tra l'altro, è una specie così di serie B, perché è un serpentello di 75 centimetri, non velenoso.
0: Però dice: serve serpentello innocuo.
1: Brava, serve a proteggerlo, perché chiaramente sapendo questa cosa, gli ecosistemi, che vai a far estinguere il serpente Slash?
0: Non ci permetteremo mai. A questo punto il gancio musicale mi sembra chiaro. I Guns N' Roses con Welcome to the Jungle.

0: E questo lo dedichiamo al serpente che è stato intitolato a Slash, la specie di rettile. Ma sentiamo i vostri commenti a riguardo.
1: Anche la parola serpente, rettile.
0: Un brivido lungo la schiena, rettile. Sentiamo.
2: Boh, regà, il serpente di Slash, detto così, è un po' ambiguo, eh? Un po' doppio senso.
1: Tipo la spada di fuoco di un sacco bello.
0: È tipo Loris Batacchi, quel bestione, il personaggio.
1: Allora fateci caso, a quest'ora è il quarto giorno di seguito che Nicole fa una citazione di una commedia degli anni Ottanta.
0: Tra l'altro io devo confessare una mia immotivata, anche storicamente superata, parafilia verso Andrea Roncato, che nel suo ruolo di capo ufficio pacchi.
1: Allora definisci parafilia.
0: No, nel senso che non so perché trovo
1: Affascinante
0: Andrea Roncato di un tempo. Ragazzi, non so che dirvi, ognuno ha le sue.
1: Cioè ti diceva sono Loris Batacchi e tu cadevi ai suoi piedi.
0: E c'era tutto uno sfizioso serie di doppi sensi fantozziani. Ci scrivono anche: buongiorno belli, se non ricordo male nel video di Patience ci stava un bel serpentone che strisciava proprio intorno a Slash. Ora ha perfettamente senso.
1: Certo che ha perfettamente senso. Grande passione la sua, mai nascosta. Invece c'è un'altra curiosità che riguarda un altro artista. Devi sapere, Nicole, che in questi giorni si è aperto il processo sull'omicidio di Tupac, perché come mandante l'indiziato principale è Dwayne Keith Davis, un uomo di 63 anni, ex leader di una gang di Los Angeles. Che cosa ha fatto? Lui dopo anni, nel 2019, ha scritto un'autobiografia in cui palesemente ha detto sostanzialmente di aver dato l'arma a coloro che hanno sparato a Tupac. Perché? Perché sostanzialmente fuori dal palazzetto dello sport di Las Vegas, dal casino di Las Vegas, dove aveva combattuto Mike Tyson e c'era Tupac e la sua crew aveva picchiato il nipote. E dunque lo ha scritto nella sua biografia. La difesa è: ma non è vero, quello è un libro arromanzato, ma ti pare che è vero? Ebbene, ieri invece è uscito fuori che fine hanno fatto le ceneri di Tupac. Ossia, la mamma con degli amici di Tupac se le sarebbero fumate.
0: Ah, perfetto, davvero.
1: Ma perché c'è questa moda di fumarsi? Chi era?
0: Keith Richards.
1: Lui però non se era fumate.
0: Sì,
1: lui
0: se era sniffate.
1: Sniffate,
0: lo scrive anche nel suo biografia.
1: Dopo te lo spiego.
0: Ne parliamo, intanto noi andiamo avanti con la musica. C'era una richiesta di Alessio per il suo amico Davidone. Voleva Fight for Your Right. E la ascoltiamo volentieri.

0: Beastie Boys, Fight for Your Right, era una vostra proposta musicale. Ci scrive Domenico Nicole: pare che conservi gelosamente i DVD di tutte le stagioni di Tontonino con Gigi Andrea, che era un po' il true detective de Noalt. Ma infatti Don Matteo non si è inventato nulla, perché ringrazio chiunque ricordi, sia abbastanza age da ricordare Don Tonino, che era il pre, una sorta di Peppone Don Camillo, però fatto a serie TV con una...
1: Guarda, peccato essere nato troppo tardi.
0: Incredibile, Andrea Roncato. Tra l'altro non so perché il mio algoritmo di Instagram ultimamente sta sfacciolando, come si dice a Roma, e mi sta proponendo soltanto video di Professione Vacanza, che era un'altra serie con Jerry Calà, che andava insomma appunto nella fine.
1: Allora, la cosa divertente di Nicole è che va dal cinema di sé, quello ricercato, ad veramente Andrea Roncato,
0: da Lars von Trier ad Andrea Roncato. Questo è. Poi ci scrivono anche: buongiorno Nicole, non sapevo che anche a livello di immagine si potesse avere una versione tipo Verso i serpenti, ma vale anche se sono disegnati a cartone animato tipo Zootropolis 2? Allora no, immagine nel senso che se vedo la foto,
1: è il tuo personaggio preferito in tutti i tempi,
0: è il mio personaggio preferito di sempre, quindi no. Però se vedo un'immagine o comunque un documentario sui serpenti, li vedo strisciare, comunque mi sento strisciare, sento una sensazione di fastidio proprio corporea, quindi sì, se vedo anche l'immagine sì, però no, disegnati a cartone vanno
1: bene. Questa cosa
0: la
1: danno alcuni insetti, per esempio il mio di algoritmo mi ha proposto dei video sulle blatte ultimamente, non so che, perché, e ho quel brivido, però anche ammirazione, perché riesce comunque a manipolare
0: gli
1: insetti.
0: Perché se il mio pomeriggio è un po' mesto scrollando e guardando pezzi a Marcord di Professione Vacanza, tu in mezzo alle blatte, che poi tu c'hai l'incubo delle blatte,
1: appunto,
0: è per esorcizzare,
1: perché lo sa l'algoritmo,
0: vuole farti tipo cura Ludovico.
1: Non funziona.
0: Intanto però. Piero ci scrive: la sigla creepy di Don Tonino, sai che non la ricordo, adesso la vado a rispolverare per voi per dovere di cronaca.
1: Comunque ti chiudo dicendo che Suge Knight, che è il fondatore della Death Row Records, uno dei migliori amici di Tupac, ieri ha raccontato che sostanzialmente appena è morto Tupac in ospedale, la madre del rapper Afeni Shakur voleva che il figlio venisse cremato e gli ha dato proprio questa mansione. Ha detto: io non sapevo che fare, ho chiamato un'agenzia di pompe funebri, mi hanno detto no perché è tutto occupato. Allora sono andato a casa del gestore con due borse, una da $200,000 e una da 1,000,000. Ho fatto vedere quella da $200,000 e il tizio mi ha detto no, non posso.
0: I pacchi.
1: Perché devi presentare?
0: Cioè, i pacchi.
1: Mi sono presentato, poi gli ho fatto vedere quella da 1,000,000 e ha accettato.
0: Grazie.
1: E
0: scusami però.
1: E dice che fine hanno fatto le ceneri di Tupac. Sua mamma con alcuni suoi amici in una stanza in un hotel di Las Vegas hanno deciso di farsi le canne sostanzialmente con le ceneri di Tupac. Hanno proposto anche a me di fumarle, io ho detto no perché avevo un ordine di restrizione legale, solo per quello,
0: sennò...
1: E vabbè, però in effetti se sono ceneri,
0: ognuno ha il suo modo di affrontare il lutto ed esorcizzarlo, chi siamo noi per giudicare?
1: Cioè James Hetfield dei Metallica, lui ha un tatuaggio con le picche, quelle delle carte, con dentro le ceneri di Lemmy, parte delle ceneri di Lemmy, dei Motorhead, quindi ognuno ci fa quello che
0: ci fa quello che ritiene. Fra poco ve l'ho trovata, attenzione, la sigla di Don Tonino, fra poco la riscopriamo insieme per dovere di cronaca, prima i Death Cab for Cutie.

0: Peptides that can fork you.
1: Chi? Questo è il momento anche in cui la lingua va per i suoi fatti. Ma mi sono emozionata perché stavamo perché qualcuno ci ha ricordato così la sigla di Don Tonino, che era creepy, non la ricordavo. Sentiamo insieme.

0: e dire
1: grazie,
0: che basta così.
1: Grazie
0: che
1: a
0: basta
1: te
0: così.
1: E all'ascoltatore che l'ha citato e ricordato.
0: Sì.
1: Senti, prima dicevo, te hai l'algoritmo un po' sfasato,
0: sì,
1: che cosa ti propone, hai detto?
0: Professione vacanze.
1: Professione vacanze.
0: Invece quella aveva una sigla straordinaria.
1: Però leggevo una cosa divertente, ovvero Andrew Garfield, l'attore, ha ammesso di avere un profilo Instagram segreto, ok? Quindi non conosciuto agli altri.
0: Per insultare gli altri.
1: No, perché così scrive agli altri, legge i commenti,
0: certo,
1: va a curiosare senza che nessuno lo sgami e dice che è dipendente come tutti dai social, però tra i suoi video preferiti ci sono quelli di ceramiche insolite e artigiani giapponesi.
0: Che sono meravigliose, sono quelle cose ipnotiche che tu li guarderesti per ore.
1: L'artigiano giapponese.
0: L'artigiano giapponese che fa anche kintsugi.
1: Io vedo quelli che tosano le pecore che mi piace un sacco.
0: Cioè,
1: è rilassante. Non so.
0: Lo zone.
1: Oh, guarda che. Non so se a qualcuno sia capitato. Gente che tosa le pecore.
0: Urla vedendo
1: fico,
0: un latte.
1: Fico.
0: E poi gente che tosa le pecore. Parleremo magari, non lo so, di tante cose o di algoritmi. Chi può dirlo? Però arriviamo alla pausa delle 8:30 con i System of a Down e la loro Sugar. Torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Let's get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Summer Edition. Le 8.33, Fuffo e Nicole in questa Summer Edition, il Rock Show con voi fino alle 10. Ripartiamo dalla musica degli Aerosmith con Crazy.

0: in Mastodon, questa è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Salutiamo l'amico che ci scrive: buondì, rientro al lavoro di ottimo umore, infatti spero una volta arrivato di trovare un cratere.
1: Perché studi gli asteroidi?
0: Esatto. Questo. Calma, dignità e classe. Ti mandiamo un abbraccio comunque, perché per molti è stato così, questo stesso ottimo umore.
1: Con la classica domanda: e insomma, come sono andate le vacanze?
0: Insomma, ste vacanze.
1: Che si dice? Ma c'è più gente rispetto a ieri o no? Che era la tua teoria poi
0: la
1: per questa
0: mattina. La mia teoria è fallimentare, perché mi sembra di no. Comunque sono stata smentita dalla storia venendo in macchina.
1: Quindi alle 6:15 non ho percezione se sia di
0: c'era
1: più o di
0: nessuno.
1: Meno.
0: Adesso non so come sia la situazione fuori, ma mi sembra che sia esattamente invariato rispetto a Ferragosto.
1: Senti, velocemente faccio un recap delle prime pagine dei giornali, di cosa ci si occupa oggi. Allora, prima di tutto il 10° anniversario ieri del terremoto, quello del centro Italia, di Amatrice, con la messa celebrata da Cardinal Zuppi ieri alle 17:00. C'era anche Giorgia Meloni, arrivata in elicottero, che ha visitato il memoriale, ha incontrato i familiari. 10 anni, lì il tema fondamentale è quello della ricostruzione, su cui si dibatte oggi sui giornali. C'è il commissario alla ricostruzione che dice: il mio augurio è che, come in Friuli, la ricostruzione possa avvenire entro 19 anni. Facendo un calcolo, vuol dire che nella più ottimistica delle ipotesi si parla del 2035 per quanto riguarda Amatrice, almeno. Dall'altra parte, ieri invece ricorreva il 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. C'erano un sacco di politici come Andy Burnham, il premier inglese, a Kiev. La notizia è che l'Inghilterra e la Francia, il Regno Unito e la Francia, hanno dato le autorizzazioni a Kiev per costruire i missili Storm Shadows, che sono missili a lunga gittata, in loco in Ucraina, dando i documenti declassificati per costruirli. Però il fatto è che questi missili vengono fatti anche nella società, c'è un 25% italiano, di cui però non si parla. Cioè, gli inglesi e i francesi gli hanno dato l'autorizzazione. Noi
0: in questo sempre un po' un po' vaghi, un po' appizzati.
1: Ieri c'era la riunione dei volenterosi, cosiddetti, sì, guidata da Macron e da Burnham. Burnham dà i missili, almeno l'autorizzazione per la costruzione. Macron annuncia una grandissima esercitazione militare con tutti i volenterosi per ottobre e novembre, perché dice: quando finirà la guerra noi siamo pronti così a entrare in campo. Tranne un paese, l'Italia, che ha detto: noi non ci saremo, ma daremo i generatori elettrici.

0: Tomorrow's Silverchair. Apprezzo moltissimo il pragmatismo di Simona, a cui diamo il buongiorno, che mentre Fuffo faceva un quadro, diciamo, geopolitico con gli ultimi aggiornamenti, che oggi si occupa del 4-0 sulla Fiorentina della Roma.
1: Lascia stare.
0: Tu mi rivuoi solleticare così,
1: no,
0: lo spirito,
1: allora,
0: di Fuffo, non
1: ci svegliare. Non ci casco perché dicono sempre i tifosi della Roma che sono i campioni d'Italia ad agosto.
0: Esatto.
1: Quindi il mio livello di eccitazione è molto alto per i 3 gol di Malen, i 3 assist di Dybala, ma ho detto no. Vero. Non ci casco.
0: Da uomo ferito, da uomo che sa che ha alle spalle 1000 battaglie.
1: Tutte le big in questa tutte, nessuna esclusa.

0: vinto la Lazio, l'Inter, il Milan, la Juventus.
1: Ma sentiamo ancora cosa ci dite. Buongiorno ad Emanuele.
2: Buongiorno. Ah, ma ci andate in elicottero, la Meloni? Ah, questa non la sapevo. Vabbè, tanto la benzina, il carburante costa poco, no? L'ha diminuito, giusto? Ha tagliato, che ha fatto? Ha tagliato. Mannaggia la miseria.
1: Ieri ne abbiamo parlato. Sì.
0: Domani finisce il taglio delle accise sul gasolio e stanno cercando di capire che cosa. Tra l'altro, ieri la Commissione Europea ha detto che la famosa tassa su per quanto riguarda le compagnie petrolifere, gli extra profitti, le possono adottare i singoli stati, perché l'Italia aveva proposto con altri 5 stati di farlo a livello europeo. La Commissione ha detto lo potete fare singolarmente, quindi sembra un invito magari a farlo sul carburante, che era la proposta poi delle opposizioni, di intanto fallo te e poi vedi se si aggregano gli altri. Vediamo.
1: Poi
0: io sapevo, cioè, ma veramente scade domani il taglio delle accise?
1: La proroga era di 2 giorni, ne abbiamo parlato ieri, quindi ancora si faceva in tempo, anzi forse potete fare in tempo oggi a fare il pieno di benzina. Noi andiamo avanti con la musica, fra poco altre notizie, prima Bring Me The Horizon con Dark Side.

0: Dark Side, Bring Me the Horizon. Sono tre giorni, Nicole, che mi capita questo articolo, ma su fonti diverse, ovvero di uno studio finlandese.
1: Quando le cose iniziano con uno studio finlandese, uno studio dell'università di Okinawa, c'è sempre qualcosa che non va. Ma andiamo avanti.
0: Gli olandesi sono i peggiori. Allora, sì. Però la Finlandia ne sa a livello di caffè, che è uno dei maggiori consumatori al mondo. Allora, sostengono che negli uomini e nelle donne che abitualmente consumano caffè tanto, c'è un maggior... Allora, innanzitutto un risultato migliore a livello glucosio-insulina. E ok, però concentrazioni più alte di ormoni sessuali. Ora, considerando quante io ne sto bevendo,
1: dovrei essere un toro. C'è un fuffo che...
0: Dovrei essere un cacchio di toro. E invece mi sento comunque sempre sta, ma veramente altro che Rocco Siffredi, ma non la sento questa cosa.
1: No, il testosterone, che mai sono svedesi o finlandesi questi finlandesi.
0: E l'SHBG, che è la globulina legante agli ormoni sessuali, sì. Ma li sento poco.
1: Non senti la globulina. Adesso facciamo una prova.
0: A che livello di caffè state? Io
1: allora, noi ormai ne beviamo, io più che questi ormoni sessuali sento un principio di cirrosi epatica, perché ne sto bevendo veramente troppi, quindi direi che non lo so. Quindi non so se invece qualcuno quando beve tanti caffè si sente rinvigorito o rinvigorita. Chi può dirlo? Di queste altre cose parleremo nell'ultima ora del Rock Show Summer Edition. Prima, spazio pubblicitario, ci arriviamo con Poppy Negative Spaces.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rockstar.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Stai ascoltando
5: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Summer Edition on Radio
3: Rock. Sono le 9:02 di questo martedì mattina, con voi sempre Fuffo, Nicole e i Genesis.

0: New World Order, Pineapple Thief, questa era una delle novità che apre le danze in questa terza e ultima ora del Rock Show Summer Edition. Stavamo parlando di studio, a me fa sempre molto ridere quando ci sono degli articoli che partono dallo studio di università a caso, tipo Chattanooga in Tennessee.
1: Solitamente affascinano me e Marco Muscarà.
0: E solitamente sono cose tipo, ah, si è scoperto che le persone che hanno il singhiozzo alle 5 del pomeriggio sono più intelligenti. Generalmente sono questi.
1: Ma ce l'hai?
0: Spesso. Però questo è come quando mio padre viene a dirmi che ha fatto un test per il quoziente intellettivo.
1: Come
0: io
1: Trump.
0: Mi chiedo, ed è un genio, esattamente. E io mi chiedo quali dati gli siano costati, gli abbiano sottratto per ottenere questi risultati mirabili. Ma questo studio in particolare ci parlava di quanto il caffè potesse avere delle doti rinvigorenti da un punto di vista ormonale, ormoni sessuali. Tra l'altro qualcuno un giorno mi dovrà spiegare, ci sono tantissimi cibi o prodotti che vengono giudicati così dal sì. senso comune come afrodisiaci, ne avessi mai visto provato uno.
1: L'anduia non ti ha provocato?
0: Non so se c'è qualcuno che quando prende l'anduia sta lì che si incapriccia da quel momento. Non lo so, le ostriche, il cioccolato, se ne dicono di tutti i colori. Però parlavamo di questa proprietà del caffè. Ci scrive Isabella, ma vi dirò, io soffro di pressione alta, per cui quando prendo il caffè sto a pallettoni, però ormai sono un'estimatrice del caffè decaffeinato, per quanto onestamente faccio colazione con il tè, non mi pesa, anzi, per quanto anche il tè, attenzione, contiene caffeina, questi molti sottovalutano,
1: segnatelo
0: perché c'è questo problema. Mentre Andrea ci scrive che ha un limite di 3 caffè, al quarto il tempo comincia a rallentare, e dovrebbe essere l'opposto poi di quello che promette il caffè.
1: Cioè invece di darti eccitazione ti addormenti. Il quarto.
0: Ci scrivo anche, assaggia sto caffè, è finlandese. Giustamente.
1: Allora, grandi cioè, cultori, effetti, sì. I finlandesi sono i più forti nell'automobilismo. Se esce un finlandese è fortissimo. Nello sci, nelle
0: e
1: renne
0: ti offrono un caffè e immediatamente gli stalloni finlandesi sono rinomati. Di altro parleremo, cioè una parentesi che possiamo serenamente
1: certo,
0: chiudere
1: ma dimenticate tutto, grazie.
0: Baby Shambles.

0: Just Nothing, Baby Shambles. C'è chi ne sa, chi è esperto e ci scrive: da quanto ne so io, il caffè è un vasocostrittore, quindi non fa bene, diciamo così, al vigore del membro maschile. Okay. È un po' come è un po' come quando entri in acqua, nell'acqua fredda, e c'è la ritirata delle truppe.
1: Cioè, il serriamo i ranghi e torniamocene indietro.
0: Però c'è anche chi Leonardo che ci propone, ci dà così laconico, il calza prova a leggerlo tu, il calza riccanit.
1: E che cos'è? E
0: adesso sono andata a documentarmi, perché significa letteralmente in finlandese ubriacarsi in mutande. Non si tratta di un semplice invito all'eccesso, ma di una vera e propria filosofia di benessere, ed è un termine che è entrato nella cultura ufficiale di Finlandia, dove a quanto pare sanno come ci si diverte. Il concetto è il seguente.
1: Tutti lo fanno, dentro casa ti metti
0: così. Concetto è il seguente: consiste nel restare a casa da soli in intimo, in pigiama, sorseggiando il proprio drink o vino preferito, magari guardando un film o scrollando nello smartphone, così per rilassarsi senza alcuna intenzione di socializzare. Mi sembra comunque bellissimo già
1: detto
0: così.
1: Detto anche sì. E chi t'ammazza?
0: È un antidoto allo stress quotidiano, una pausa rigenerante per sfuggire alla pressione sociale, agli impegni faticosi e alla frenesia del mondo moderno. Mi piace moltissimo.
1: Stai per trasferirti adesso sì. In Finlandia?
0: Esattamente, mi sembra un'ottima serata con se stessi e un buon bicchiere di vino.
1: Allora, ti sei rilassata adesso?
0: Sono molto rilassata, solo leggendo tutto questo.
1: Tra poco non lo so se ti faccio rilassare, no. Perché non voglio anticipare niente, tra poco lo capirai.
0: Non ci rilasseremo, ma parleremo comunque. Vabbè, andiamo avanti con i Verdena.

0: E vieni a dove volevi andare a parare forse?
1: Allora, no, cosa sta succedendo? Che ogni settimana esce una parte del programma di Futuro Nazionale.
0: Tipo a puntate.
1: Tipo serie TV.
0: Tipo serie TV.
1: Esatto. Allora, la settimana scorsa era uscito fuori il concetto di patriarcato mediterraneo da caldeggiare, ovvero questa figura maschile tipica dei popoli mediterranei che dovrebbe difendere la donna. È interessante perché questa puntata riguarda sostanzialmente i diritti civili e esce un quadro, veramente sembra il manifesto del popolo della famiglia. Partiamo, allora, prevede la proposta di istituire un ministero della vita, della famiglia naturale e dell'identità. Difendiamo la vita dal concepimento alla morte naturale, quindi si parla sia di aborto che di eutanasia, rifiutiamo l'eutanasia e l'omicidio del consenziente, garantiamo le cure palliative e vietiamo di far morire di fame e di sete la persona. Fissare il 25 marzo la giornata nazionale della vita nascente, cita la legge 194, dice: come già stabilito la legge 194, l'aborto non è un diritto, anche se non c'è scritto espressamente diritto, però è la legge che contempla nei fatti il diritto ad abortire secondo le, ovviamente, i protocolli di legge. Dice: vogliamo prevenzione e sostegno concreto e chi sceglie di tenere un figlio, a chi sceglie di tenere un figlio, il riconoscimento giuridico del concepito. Tra le proposte c'è quella di modificare le modalità di somministrazione della pillola abortiva, escludendone l'utilizzo in regime ambulatoriale e domiciliare. Il documento prevede una maggiore presenza delle associazioni pro vita nei consultori e l'informazione sul battito fetale, aiuti economici per le gravidanze difficili, eccetera. Ce n'era un altro che è preso da Orban, pari pari, ovvero la creazione di una fascia protetta in TV che dura quasi tutta la giornata, dalle 6 alle 23, pensata per tenere i bambini lontani dai contenuti definiti genderisti e omosessualisti, vietati quindi programmi, scene e spot, che era una cosa che faceva Orban, sì, questa qui, e tra l'altro per cui erano arrivate le multe da parte della Commissione Europea. Poi c'era scritto su matrimoni: il matrimonio rimane l'unico istituto di coppia perché solo la procreazione ha rilievo pubblico. Il partito indica nella famiglia fondata sull'unione uomo e donna il modello da sostenere con politiche fiscali, abitative, asili nido e congedi. Quindi praticamente le unioni civili diventano la serie B in automatico. Adesso poi ce ne sono tanti altri.
0: Allora, adesso
1: punti.
0: Ne parliamo. Io quello che mi chiedo ora, io non, mi aborro qualsiasi virgola di tutto questo, però quello che mi chiedo, e mi rivolgo anche magari a chi ci fa un pensierino su votare questa roba qua, ma nella situazione attuale, ma davvero sono queste le cose che potrebbero cambiare e impattare sulla vita in questa economia, nel momento che stiamo vivendo? Sarebbe davvero questo quello che ci serve? Cioè, è possibile che nessuno si concentra su quello che veramente ti può cambiare la vita, che sia un'economia? Cioè, il fatto che comunque gli stipendi sono fermi da secoli, il fatto che la gente deve fare a rate, deve fare le rate per fare la spesa, il fatto che comunque non si parli di partite IVA, del fatto che ci siano partite IVA che mascherano
1: però questo è uno degli aspetti,
0: ma è uno degli aspetti, ma è l'aspetto su cui si sta concentrando ora. Voglio dire, tornare indietro nei diritti di un secolo, veramente a voi interessa sta roba qua? Cioè, veramente chi vota Vannacci vuole sta roba qua? Gli interessa come punto di vita, come cosa fondamentale che impatta sulla propria vita? Cioè, togliere i diritti agli altri è così importante più di mille altre cose che si potrebbero comunque valutare e pensare?
1: Io,
0: cioè,
1: sono letto,
0: io quello mi domando, allora, quella è la domanda che faccio sinceramente, senza ho bisogno di una risposta.
1: Io me lo sto studiando con interesse, perché in realtà, no, a livello di destra non c'era mai stato un partito, a parte quei tre, che prendesse piede. A livello economico, visto un po' le proposte, sembrano scopiazzate quella da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, che poi è importante quell'aspetto là di cui non si parla mai per il partito di Vannacci. Remigrazione lo sapevamo, però questa, a livello di diritti, è veramente il più conservatore che abbia mai visto negli ultimi anni, anche più di una certa Lega.
0: Sì, ma è quello.
1: Però sono tanti aspetti nella vita di una persona, quello dei diritti civili. racconta.
0: Sì, ma quello che mi chiedo sempre, questa è veramente una domanda che io mi pongo, mai qualcuno mi vuole rispondere: togliere i diritti a qualcun altro, togliere i diritti di aborto, togliere i diritti dagli omosessuali, togliere i diritti di questa roba qua, nella vita vostra cosa accidenti cambia se poi non potete arrivare a fine mese e non potete fare la spesa? Cioè, quello mi chiedo, è così importante prendersela con qualcuno, con i diritti di qualcuno? Cioè, è un punto da farci un programma e da votare? Non lo so, cioè, in questo momento in cui veramente c'è la gente che non arriva a fine mese, ci interessa sta roba qua? Non lo so, è una domanda che vi lancio nell'etere. Intanto, così mi calmo da prendere la camomilla, ci ascoltiamo, arriviamo i Pussifer e ci arriviamo alla pausa delle 9:30.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl a 1 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza!
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando
2: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
12: Summer Edition
13: on Radio Rock.
14: Le 9.34, entriamo nell'ultima fase del Rock Show Summer Edition. Fuff e Nicole alle 10 passeranno il testimone a Tatiana Fabrizio e Marco Moscara con Gagarin e riprendiamo dalla musica degli Slipknot, Spit It Out.
13: Radio Rock, back in time.

0: Nothing But Thieves. Stavamo parlando prima del fatto che ieri praticamente tutte le testate hanno riportato un'altra parte del programma di Futuro Nazionale, è quello sui diritti civili, l'aborto, il fine vita, eccetera eccetera, e diciamo sa molto di secolo scorso, prima no, parte.
1: Allora, io i miei due centesimi sull'aborto, poi che comunque che ci tengo a dirlo, perché poi alla fine di provita gli interessa il feto, ma poi la salute di una donna e di quello che succede dopo non gliene frega niente. Perché voglio ricordare questo piccolo dettaglio, che è stata fatta una legge nel 78, ma che gli aborti clandestini esistevano dagli anni 50, ma anche prima c'erano le mammane. Vogliamo tornare a questo? Vogliamo tornare ai rimedi casalinghi per abortire, ai ferri da maglia? Perché questo succedeva, era un pericolo per la donna, un pericolo sanitario. Quindi è questo a cui si aspira, cioè il proibizionismo da questo punto di vista non è mai servito a niente, è un passo indietro enorme ed agghiacciante anche solo che venga proposto, ma questo è un altro discorso, più di altri punti che io trovo francamente aberranti. Però la mia domanda poi era questa che avevo posto, perché qua ci scriveva Adriana: quello che non capisco è se si pensa che togliendo diritti e civiltà al nostro paese serve a qualcosa per stare meglio. Ed è un po' la mia domanda, che è anche un po' il mio rimprovero per esempio anche alla sinistra, ovvero, cioè, di tutte queste bellissime cose che stanno uscendo fuori sui diritti civili, sul tornare indietro, sull'andare avanti, ci sono delle qualcuno che si occupa realmente nei programmi, in questi programmi c'è qualcosa da un punto di vista economico che miri a migliorare la vita dei cittadini, o semplicemente ci occupiamo di tornare indietro dei secoli con i diritti senza fare nessun passo avanti con gli stipendi, l'economia, il welfare state? Non lo so, c'è una mia domanda, la giro, perché mai c'è qualcuno che in questi programmi ha visto qualcosa di geniale.
0: Che i programmi si affiancano: diritti civili, economia, esteri, eccetera.
1: Ma dove stanno? Dove sta sta roba? Io non l'ho letta, onestamente, forse non l'ho letta, mi è
0: sfuggita
1: a me.
0: È la critica di Mentana questa.
1: È sfuggita a me questa roba.
0: Fa.
1: Ma questa stessa cosa io la rivolgo anche alla sinistra, Cioè, voglio dire, ultimamente sento molte battaglie, alcune estremamente importanti di civiltà, ma sento poco quello che effettivamente può avere un impatto sulla vita quotidiana. Perché ricordiamo che in tutto sto marasma, prima abbiamo parlato di accise, abbiamo parlato di benzina, abbiamo parlato di tutta una serie di argomenti che sono quelli che impattano, e comunque ricordiamo che moltissimi non riescono ad arrivare a fine mese con gli stipendi che hanno. Quando ci vogliamo occupare di sta roba qua? Perché sennò torniamo a spogliamo tutto di diritti civili che comunque ci rendono il paese che siamo. Cioè, questo che vogliamo davvero? Cioè, una volta che tu, che non arrivi a fine mese, voi ti vannacci e ti levano l'aborto e ti levano le unioni civili, i gay non si possono più sposare, tu sempre a fine mese non ci arrivi. Sei più contento, ti dà così soddisfazione.
0: A me
1: cioè, per avere una donna,
0: rispondesse.
1: No, anche questo, per avere una donna hai bisogno comunque di tornare a un patriarcato mediterraneo, non puoi trovarti una donna che condivide i tuoi stessi valori, vuole fare una famiglia, la famiglia naturale, la famiglia quella che vogliamo. No, dobbiamo costringere donne, che facciamo? Poi effettivamente sto patriarcato mediterraneo, come lo facciamo? Le obblighiamo, facciamo il ratto delle Sabine? Cioè, perché poi ti dicono che cosa vogliono fare, ma non come però.
0: Infatti la domanda sull'economia è sempre: con quali soldi?
1: Ma non
0: quali
1: solo con
0: coperture?
1: Quali soldi, ma questo patriarcato mediterraneo, è qualcuno che ha capito come lo facciamo questo patriarcato mediterraneo? Cioè, le donne che facciamo? Gli togliamo qualsiasi diritto, così sono costrette a sposarsi cioè solo così potete fare una famiglia, costringendo le donne a sposarvi? Non lo so.
0: Quest'altro passaggio sul Corriere della Sera: il partito propone l'introduzione nelle scuole superiori di moduli di educazione alla difesa e alla sicurezza nazionale per far conoscere ai ragazzi il ruolo delle forze armate e attirare verso la carriera militare i migliori giovani con i caratteri adeguati, prevista anche la partecipazione volontaria a campi attività esterne di formazione per educazione militare con valenza civica. Io leggo.
1: Però tu leggi, lo so, ci mancherebbe. Però questo è quanto. Io adesso poi io mi infervo, abbiate pazienza, però queste sono alcune cose che proprio mi imputtano il cervello. Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper.

0: Oyster Cult, Don't Feel the Reaper. Ci scrive Lorenzo Vannacci, è quello che è, quindi edulcoro, ma questa sembra ormai Radio Walk più che Radio Rock. Basta con questa guerra dei sessi, perché date per scontato che l'elettore sia uomo? Questa approssimazione quanto ci dà fastidio quando la fanno loro? Ma chi l'ha detto? Io stavo parlando di diritti che intaccavano comunque le donne, il corpo delle donne, quindi stavo parlando di quello. Ma chi c'è? Non so dove hai voluto vedere un dare per scontato, assolutamente no.
1: Tra l'altro, cioè,
0: mai detta una cosa del genere.
1: Qui si parla molto di woke e ridiscussione del woke. E tra l'altro, la cosa interessante, così volevo notare, è che qui stiamo leggendo un programma. Dall'altra parte manca proprio il programma, e sarebbe interessante leggerlo, perché no, sappiamo solo che c'è la coalizione anti Meloni, ma non che cosa proponga anche sul tema dei diritti civili, perché c'è Conte che ha rimesso in discussione proprio il woke. Dall'altra parte si è aperta la discussione sulle guerre,
0: ragazzi,
1: sull'economia,
0: parlare di queste
1: sulla
0: cose
1: migrazione.
0: Non è questa cosa che è un'opposizione uomo donna, io la trovo una fesseria gigantesca, perché sono cose che toccano anche gli uomini, quindi ma chi l'ha mai detta una cosa del genere? Ma sentiamo, c'era questa nota che è molto interessante.
2: C'è stato un detto che diceva che fare ecologia senza lotta al capitalismo è come fare giardinaggio.
0: Sì.
2: E pensare ai diritti civili, sia a toglierli che a metterli, senza ragionare sui diritti sociali ed economici, è come farsi un orto per mangiare e poi coltivare solo tulipani. Sono bellissimi, mance magni.
0: Sono perfettamente d'accordo, che è l'obiezione che sovente ho fatto anche comunque alla sinistra, cioè quello di concentrarsi molto su alcune battaglie e dimenticare completamente una serie di politiche che invece sarebbero più utili e più impattanti sulla vita dei cittadini, maschi e femmine.
1: Perché diciamo non si parla di programmi? Per esempio, ci sono tanti socialdemocratici scandinavi, vai a vedere la Danimarca, cioè, che sull'immigrazione, non ti dico che stanno sulle posizioni meloniane, però quasi, quindi non c'è proprio discussione su alcuni temi, non c'è discussione, sono molto aperta al dibattito, anzi mi piace proprio, vorrei andare a vedere le proposte. Di Vannacci si sapeva solo della rimigrazione e adesso stiamo scoprendo i vari passaggi, no? Che quello economico, per esempio, è molto molto molto vago. Sui diritti civili sembra il popolo della famiglia. Io voglio leggere il cazzarola di programma del centro-sinistra. Lo vorrei.
0: Ma infatti il discorso è molto più ampio.
1: Anche capire come staranno insieme eventualmente.
0: Cioè, il discorso
1: su che...
0: è accettato perfettamente il punto della nota audio che abbiamo appena ascoltato, perché è molto centrato e molto meno fazioso di quanto si possa pensare. Ma magari questo è un discorso per un altro giorno, perché abbiamo quasi esaurito il tempo a nostra disposizione. Intanto andiamo avanti con la musica e Linkin Park, che ci sta benissimo. Numb.

0: Linkin Park con Nam ci accompagnano al momento dei saluti. Qui ti dicono Fuffo con Fuffo Mediatore siete perfetti. Fuffo mi fa la parte del...
1: Io fosse per me stare sempre al centro a sentire gli altri e a non esprimermi, perché mi piace sentire le opinioni altrui.
0: No, finché c'è uno scambio è sempre molto interessante. Ahimè, il
1: alcuni
0: tempo
1: mi possono
0: che...
1: dare del democristiano. Devo... per questo
0: ai maligni. Beh,
1: guarda, io farei la mia
0: dicono
1: io voglio rifare la come si chiama, la balena bianca. Però... lo scudo crociato e mettermi in mezzo
0: perché
1: e
0: si
1: sentire voi che dibattete,
0: sì, di dedicare più.
1: Ma
0: di pensa,
1: io volevo parlare di Bip Bip e Willy il Coyote.
0: Guarda, a domani ve lo giuriamo, parleremo di Bip Bip e Willy il Coyote, questo ve lo possiamo garantire, perché siamo arrivati al momento dei saluti. Vi lasciamo in ottima compagnia perché stanno arrivando Marco Muscarà e Tatiana Fabrizio con Gagarin. L'appuntamento noi ve lo rinnoviamo per domani mattina, sempre dalle 7
1: ciao
0: alle 10.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Gagarin, mi ricevi?
7: Forte e chiaro.
6: Accensione motori.
7: 3, 2, 1. Decollo.
0: Questo è Gagarin
8: on Radio Rock.
9: E buongiorno, ben trovati. Questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi fino alle ore 13. Oggi finalmente giocheremo a domino musicale.
10: Oh, davvero? Oggi, in questo 25 agosto, signori, mancano 4 mesi al Natale.
9: T'ha
10: siamo pure arrivati.
9: Piovuto, tiè.
10: Siamo arrivati.
9: Terra,
10: quando
9: ha piovuto? Stanotte.
10: Stanotte, non me ne sono
9: terra,
10: accorto.
9: Terra, però.
10: Non me ne sono minimamente. Tra l'altro avevo i panni stesi, quindi immagino come.
9: Io pure, adesso li devo rilavare.
10: È andata così. Devo dire che ormai, in questi giorni che la mia compagna non è a casa, lo stendino è diventato il mio armadio, praticamente. Quindi si può vedere anche, immagino, da quello che indosso. Va bene, saremo
9: come
10: insieme.
9: Come siamo messi con la bicicletta, con le rotelle? Le hai comprate?
10: No, non le ho comprate ancora. Ci sto riflettendo.
9: Volevo fare un'indagine, volevo sentire qualche tuo vicino di casa.
10: Non lo so.
9: Se mi manda qualche immagine di te che vai in bicicletta con le rotelle.
10: Ma ho pensato che perché andare in bicicletta quando vuoi metterci un motore e andare in motorino a quel punto? Cioè, perché devo faticare?
9: Ah, quindi
10: a
9: andrai in motorino?
10: A quel punto sì.
9: Ah, ok, quindi quest'inverno col sole. Però anche con la pioggia,
10: no, pioggia no.
9: La neve, la grandine.
10: No.
9: Ce l'hai il parabrezza almeno?
10: No, solo quando c'è bel tempo.
9: E quindi mai.
8: Radio Rock, back in time.

0: già da due settimane. Siete ovviamente voi che potete scegliere se far rimanere o far uscire le band che sentite nell'alta rotazione andando sul sito radiorock.it e scegliendo ovviamente la vostra novità preferita votandola.
1: Oh, intanto arrivano già i primi messaggi sulla fiducia al 3899 106 600. C'è per esempio un amico, Tony, che ci scrive: buongiorno Tatiana e Marco e buon martedì. Ho una richiesta in particolare. Oggi 25 agosto nel 1975 usciva l'album di Bruce Springsteen, Born to Run, numero 3 in Billboard, primo posto nella classifica Record World, 7 volte platino. Vabbè, insomma, vi va di mettere la canzone omonima? Fedele come sempre, buona giornata e rimango in ascolto nonostante, anche se non passate la canzone. Noi
0: no, oggi te la passiamo, ogni tanto te la passiamo, così rimani un po' lì. No, facciamo del breadcrumb, come si dice, quella tecnica che lanci le briciolette,
1: la tecnica degli spacciatori un pochino.
0: È sempre una di quelle cose, no, delle relazioni sentimentali del 2026.

0: ovviamente noi oggi faremo un gioco molto carino dopo le notizie, chiaramente, come sempre. Quindi se vi piacciono, per esempio, no, facciamo, se vi piacciono YouTube, vi piacciono anche, e potrebbe essere che un po', se vi piacciono YouTube o anche Cure, Bauhaus, Joy Division, vi piacciono anche Clint 1918, di cui vi regaliamo i biglietti tra pochissimo. Ascoltate, dovete essere velocissimi.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Mani sul cellulare, a meno che non stiate guidando. In tal caso fermatevi e poi mettete le mani sul cellulare, perché vi stiamo per fare un regalo. Sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e post rock, torna proprio a Roma per presentare il nuovo album dal titolo Amor, uscito da pochissimo, lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 diretta di Roma Inter, tra l'altro, insomma, diventa interessante con Roma Inter che hanno vinto 4-0 e 4-1 nella prima giornata di calcio, anticipo della quinta giornata.
0: Dai, ma il
2: di
0: calcio
2: Serie A
0: pure durante il concerto di Klimt 1918.
2: Per dire, sarà importante,
0: per dire?
2: Sarà importante come partita ieri di cominciato il campionato, o meglio, ieri è finita la prima giornata, in questo weekend è ricominciato il campionato. Radio Rock però
0: Basta!
2: Vi regala un biglietto, inviate ora un
0: venite
2: messaggio.
0: Venite ai concerti, non guardate le partite.
2: WhatsApp.
0: Anche se proietteremo una partita.
2: Esattamente, WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 settembre. Klimt 1918, Amor, Lis Pari in concerto al Monk Roma, dove si trova via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock? Certo che è un evento Radio Rock.
0: Sentite che bomba!

0: veramente dei Clint 1918 in concerto naturalmente per Radio Rock il prossimo 19 settembre al Monk.
1: Tatiana, ma abbiamo parlato abbastanza di questa prima giornata del campionato italiano?
0: No, non ci interessa. Io voglio parlare del Bookwater.
1: Niente, posso parlare però del fatto che è giornata senza sorprese, perché hanno vinto Inter, Napoli, Juventus, ha vinto l'Atalanta.
0: Ha vinto la Juventus, quindi anche Giuliano Leone entrerà tronfio quest'oggi.
1: Ha vinto la Roma. Hanno vinto tutte le big.
0: Ha vinto pure la Roma.
1: 4-0 ha vinto con tripletta di Malen ieri sera. Sì, grande
0: peccato.
1: Vittoria contro la Fiorentina. Come peccato.
0: Mi sta simpatica la Fiorentina, no?
1: Anche a me sta abbastanza simpatica la Fiorentina, però sta più simpatica tendenzialmente la Roma, e quindi è andata così.
0: No,
1: per
0: dico
1: fortuna.
0: Adesso c'è questa nuova tendenza, no? Il Bookwater, cioè nuova moda dell'estate, che però io in realtà già vedo da qualche tempo, di leggere il libro in acqua fino alla fine. L'hai mai viste le persone che camminano nell'acqua? Ma al mare col libro in mano.
1: Ma non si bagna il libro con gli schizzi?
0: No, vabbè, con l'acqua che arriva insomma fino alle ginocchia, fino a
1: e leggi il
0: al
1: libro.
0: Massimo alla coscia, un po' più su. Leggi il libro e leggono il libro, vanno avanti e indietro, leggono il libro fino alla fine poi,
1: Ah, che fa bene la circolazione però camminare in acqua alla
0: Hai
1: fine.
0: Capito?
1: No, ma davvero fino alla fine del libro o fino alla fine del
0: che ne so, è una challenge, ogni anno c'è qualcosa.
1: Una
0: quest'anno
1: challenge
0: c'è
1: in
0: la
1: certo
0: Bookwater,
1: senso.
0: Che poi insomma
1: quanto meno leggi
0: più intelligente di altre che sono state fatte nel passato.
1: Il segreto è prendere libri brevi, amici, cose molto molto belle, delle poesie che ci mettete poco a leggerle. Oh, fammi dire un'altra cosa però, perché oggi parliamo sempre delle giornate mondiali. Oggi è una giornata mondiale importante perché 25 agosto giornata mondiale del cane. Quindi oggi è la giornata da dedicare ai vostri amici a quattro zampe. Vedevo che in Italia il cane più diffuso è per fortuna il cane meticcio. Quindi insomma tendenzialmente si va su quelli. Poi cambiano di zona in zona insomma quelli che vengono preferiti. Però oggi giornata da dedicare appunto, per dedicare delle attenzioni in più ai cani. Sono tantissimi in Italia, sono molto aumentati in percentuale dopo il Covid.
0: Però le spese invece
1: Le spese veterinarie sono,
0: sono sempre
1: care.
0: Alte
1: sì,
0: molto alte, non è giusto.
1: Ne so qualcosa, sì, sono molto molto alte. Chiaramente non esiste un servizio sanitario nazionale, anche se poi ogni tanto vengono fatte localmente in alcuni comuni queste iniziative. Se ne parlava di Roma, in cui insomma volevano aprire questa sorta di clinica, o meglio ospedale veterinario gratuito per gli animali. Non so poi se questa iniziativa è stata portata avanti o sarà portata avanti nei prossimi anni.
0: Invece vogliamo parlare dei Big Thief, che insomma, se avete nostalgia di nuova musica che li riguarda, sappiate che stanno per pubblicare o hanno già pubblicato un triplo album. Però sapevamo insomma che la novità era breve.

questo era il brano che era incluso naturalmente, come sapete, nella compilation che abbiamo insomma citato spessissimo di War Child Records, dove hanno partecipato tantissimi artisti, tra cui anche Big Thief, che vi dicevo a proposito di nuova musica, hanno suonato in anteprima il triplo album Earth Power, in arrivo prossimamente, non so bene dirvi una data, in uno speciale concerto a Nashville hanno suonato alcune canzoni inedite mai suonate dal vivo, e sembra che appunto ci sarà un triplo album prossimamente, e quindi se volete musica nuova avete del tempo da passare insieme ai Big Thief. Arriviamo al break delle ore 10:30.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
14: Gagarin.
0: Gagarin, una trasmissione spaziale on Radio Rock.
15: E Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arriva per i classici Blondie.
14: Radio

0: weekend nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Oh, il tuo amico, il generale Roberto Vannacci, ha fatto uscire la seconda di tre parti. Mi piace, lo fa uscire come una serie televisiva, vedi, in più parti. Il suo programma, appunto, programma di futuro nazionale, questa volta dedicato a famiglia, natalità e identità. Non so se hai visto le nuove proposte, ne hanno parlato Fuffo e Nicole. Prevede l'aborto come un non diritto e quindi stoppa la pillola abortiva e provita nei consultori. Prevede che non ci siano nella fascia 6-23, quindi durante il giorno fino alle 23, persone omosessuali in televisione, perché insomma è una battaglia anche contro quello, ma prevede anche la possibilità, però per questo bisognerebbe cambiare la Costituzione, oddio, per quasi tutto quello che propone Vannacci bisognerebbe cambiare la Costituzione, però per questo bisognerebbe cambiarla, di far votare le persone in base a quanti figli hanno. Cioè, tu hai 5 figli? Ok, ti prendi la tua scheda elettorale e poi altre 5 elettorali per ogni figlio che hai. Che poi non è ben chiaro come si dividono tra... è possibile anche che in una famiglia ci siano due persone che vogliono votare in maniera differente e quindi... A chi lo dà il figlio? Se ci avete solo un figlio, chi è che ha due voti? Come verrebbe scelto? Non lo so. Secondo me Vannacci lo darebbe all'uomo, visto di concepire le cose. E chiaramente poi, tra le varie cose, anche l'abolizione delle unioni civili. Queste le idee, fammi dire, rivoluzionarie del generale Vannacci.
0: No, invece io ti volevo parlare di serpenti, perché sì. Slash, tu sai che è un grandissimo amante dei serpenti.
1: Sì.
0: E il suo sostegno anche, dà spesso il suo sostegno a iniziative dedicate alla conservazione dei rettili e musei specializzati, e praticamente a questo punto al chitarrista dei Guns N' Roses gli è arrivato un riconoscimento importante, perché una nuova specie di serpente scoperta recentemente in Nuova Guinea è stata denominata Lielaphis Slashy, nome scelto proprio per rendergli omaggio. L'animale, che sarà comunemente conosciuto come il serpente di terra di Slash, non è velenoso e può raggiungere una lunghezza di circa 71 centimetri. È stata scoperta, studiata, identificata da un gruppo di biologi del Field Museum. E anche una fan di dei Guns N' Roses fin dall'infanzia era in questo team, e quindi l'omaggio è andato di conseguenza.
1: Ma
0: bello.
1: Che bello!
0: Tu vorresti un serpente dedicato?
1: A me fanno paura i serpenti. No.
0: A Marco dedichiamo il furetto, il tapiro, questi animali qua.
1: Sì, no. un koala.
0: No.
1: Un panda, che belli panda. Tanto poi si estinguono a breve, quindi no? Hanno deciso loro di non accoppiarsi più.
0: I panda che sono un po'...
1: Un po' pigri.
0: Un po' pigri, sì. Però non so se è l'animale più pigro al mondo, eh.
1: Vediamo. Secondo me il koala è il più pigro al mondo. Chiediamolo.

0: questo caso anche con Miles Kennedy.
1: Allora, stavamo eravamo indecisi se fosse il bradipo il koala, l'animale più pigro del mondo. Allora, effettivamente c'è una bella sfida. Vince il bradipo, perché il bradipo dorme in media tra le 15 e le 20 ore al giorno. Il koala dorme di più del bradipo, perché il koala dorme dalle 18 alle 22 ore al giorno, quindi un paio d'ore sta sveglio in una giornata. Tu direi, perché allora è più pigro il bradipo se il koala dorme di più? Perché comunque il bradipo, anche nelle attività di veglia, comunque non è che sta proprio fa chissà quanta attività. Cioè il koala quelle due ore che sta sveglio comunque un po' si muove. Il bradipo si muove molto poco, molto piano, 1,5 metri in un minuto fa, quindi va veramente molto lento, ma soprattutto effettivamente assomiglio più al bradipo perché ha una digestione lentissima. Tu pensa, si nutre di foglie e impiega.
0: No, se... Marco si nutre di cracker e formaggino.
1: Ma lo sai quanto abbiamo stessi problemi di digestione? Perché un bradipo può impiegare fino a 30 giorni per digerire una sola foglia. Quindi
0: ammazza.
1: Ci mette ta. C'ha dei problemi di digestione abbastanza importanti, mi sembra. Mi sembra evidente come cosa. Tra l'altro è anche molto scarso nel regolare la temperatura corporea e quindi per scaldarsi utilizza il sole, perché da solo fa molta fatica. È proprio un animale un po' sfigato il bradipo. Mi ci ritrovo molto.
0: Invece noi non abbiamo mai digerito la scomparsa di Amy Winehouse. Continuano ad uscire edizioni speciali di album. Questa volta Back to Black per il 20° anniversario. Pubblicherà Universal Music il 23 ottobre una nuova edizione importante, perché insomma avrà dentro anche tutti i manoscritti di Amy, i testi manoscritti a mano, foto, tutti gli archivi, immagini degli archivi di Mark Ronson, insomma una copertina diciamo alternativa. È un progetto che conserverà questa dimensione archivistica importante. Ci saranno anche note di copertine dei produttori che contribuirono in maniera decisiva alla definizione del suono dell'album. E a proposito di uno dei produttori, Mark disse: è incredibile pensare che 6 canzoni nate in un impeto di travolgente infatuazione musicale possano significare così tanto per così tante persone 20 anni dopo. E quindi a 20 anni dalla pubblicazione di Back to Black uscirà ad ottobre questa nuova edizione, che insomma dobbiamo sicuramente avere.

0: Black, che trasformò Amy Winehouse in una delle figure centrali della musica di tutto il mondo, che usciva il 27 ottobre del 2006. Attenzione, perché vi parliamo ancora di eventi e vi regaliamo ancora biglietti.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Non parliamo del 27 ottobre, ma del 18 ottobre, domenica. Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, che fa tappa anche nel nostro paese, a Roma. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice FM. Radio Rock però vi regala un biglietto. Come fare per provare a vincere? Basta inviare ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Segnate la data. Jenny in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 128B, a Roma, un evento Radio Rock.

0: Jen, ovviamente arriviamo al break delle ore 11 insieme ai Beatles e poi saremo insieme ovviamente fino alle 13. Partirà il gioco, se ti piace, puntini puntini.
1: Il gioco aperitivo lo chiamiamo.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlo verso Roma e concessionaria Fiori.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Aptodis, averla ti conviene!
9: Aptodis, averla ti conviene!
10: Aptodis, averla ti conviene!
8: Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
11: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole re di tonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
12: Todis, buongiorno convenienza!
13: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
16: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente ancora per due ore fino alle 13. Torniamo con Biffy Clyro. Radio

0: Great Fleet, che hanno conquistato il cuore di Nicole Fuffo, che salutiamo, che trovate ancora per tutta la prossima settimana su queste frequenze, anche quella dopo mi sa, sì,
1: questa è la prossima,
0: vabbè, questa è la prossima in diretta nello spazio del Rock Show, che tornerà il 7 di settembre,
1: esattamente, con la formazione originale.
0: È Marco che fa il palinsesto di Radio Rock, sappiatelo, lui decide di tutto.
1: Decido tutto, è vero, un pochino sì. Tatiana è l'eminenza grigia dietro la musica, l'altra rotazione sono l'eminenza grigia
0: sì,
1: dietro
0: no.
1: tutto il resto. Allora Tati, volevamo fare questo gioco.
0: Sì, il gioco è così: noi vi diamo il nome di una band,
1: sì,
0: e voi dovete dire delle band che insomma c'entrano qualcosa, sono state influenzate. Cioè, la domanda è: se vi piacciono,
1: vi
0: piace anche.
1: Esattamente.
0: I puntini si fanno col silenzio in radio.
1: Sì, sono d'accordo. Se vi piacciono, vi piace anche. Questo è il gioco di oggi, lo chiamiamo proprio così. Tra l'altro, Tati, dobbiamo scegliere da Tatiana mi ha detto fuori onda: ma da chi iniziamo in questo gioco?
0: Gli ho dato questa volta
1: come band per
0: iniziare, di decidere.
1: Allora, facciamo così. La band con cui iniziamo è... la devo anche nominare?
0: Però voi dovete dare un minimo di... No, non devono dire un minimo... No.
1: Certo, questa band mi ricorda e poi di chi, insomma...
0: Vabbè, siamo con... Allora, scegli il brano, dai.
1: Tra l'altro è una cosa molto bella perché possiamo spostarci... Cioè, è incredibile
0: molto
1: come...
0: chiaro, come l'abbiamo spiegato, secondo me.
1: No, sì, dovete dire qualcuno che... C'è una band che secondo voi musicalmente associate a...
0: Vabbè,
1: quella band,
0: dai,
1: che
0: però
1: state ascoltando.
0: Dimmi il brano.
1: Però la cosa carina è che... guarda, può stare... Facciamo Isteria. Così, a sorpresa. Stiamo parlando di Muse, chiaramente. E quest'estate veramente mi sto sbizzarrendo con i Muse. Però il gioco è proprio quello, cioè,
0: no, veramente
1: come...
0: sono 40 anni che ti sbizzarrisci solo con i Muse. Questa è la cosa grave.
1: La cosa, beh, però ti sto prendendo per sfinimento. Il caldo ti sta fiaccando.
0: Sì, infatti ho detto, vabbè,
1: stai...
0: dai, cominciamo dai Muse. Tanto bisogna cambiare subito.
1: Opponendoti poco.
0: Così
1: no, però...
0: ce li leviamo. Perché se no, che succedeva? Che ne so, partivamo dagli Oasis. Se vi piacciono gli Oasis, vi piacciono anche... Lui avrebbe detto i Muse.
1: No,
0: cioè,
1: no, avrebbe detto
0: avrebbe
1: i Blair.
0: Detto i Muse, i Queen. Questo dice.
1: Però
0: quindi...
1: La cosa
0: ha
1: carina...
0: detto, leviamoci subito i Muse, così non li nomina più.
1: No, però la cosa carina è che con questa cosa di che ne so, Oasis, Blur, Verve, eccetera, vedere anche come piano piano ci si allontana dalla cosa iniziale, capito?
0: Esatto, quindi partiamo dai Muse. Se vi piacciono i Muse, vi piacciono anche puntini puntini. 3899 106 600.

0: ti piacciono i Muse, ti piacciono anche, leggiamo un po' di messaggi. Sì. Intanto un applauso, posso fare un applauso?
1: Sì, lo so già chi lo fai.
0: Allora, voglio fare un applauso a chi ha scritto i cugini di campagna.
1: No, non era quello.
0: E chi ha scritto i fascioli con le gole.
1: Che comunque, secondo me è vero, ma non possiamo andare.
0: Oh, due geni. Allora, bene, arrivano... poi vediamo quelle serie, dai.
1: Allora, se ti piacciono i Muse, ti piacciono anche gli Arctic Monkeys e gli Slow Mosa.
0: Ci sono.
1: Ci può stare come cosa. Se ti piacciono i Muse, potrebbero piacerti anche i Weezer di Buddy Holly, perché no? Se ti piacciono i Muse, ti piacciono anche i Rammstein, perché quando la chitarra non è abbastanza drammatica, bisogna aggiungere il fuoco. Non lo so, non mi convinci.
0: Non lo convinci, hai capito?
1: Se ti piacciono i Muse, ti piacciono anche i Maneskin, qualcuno dice.
0: Dai.
1: Dici di no?
0: No.
1: I Pig Bag, se ti piacciono
0: sentiamo
1: i Muse.
0: Sentiamo anche vocali.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Rock. A me sì. Se piacciono i Muse, non possono non piacere i Guano Apes.
0: Guano Apes.
1: Guano Apes. Qualcuno
3: allora,
1: dice.
3: Muse, prima parte. Sì. Quella forse è migliore.
1: Sì, sono d'accordo.
3: I Scanchenensi, una cosa del genere. La seconda parte è più Queen, Darkness, qualcosa del
1: bravo.
0: No, però vince l'ascoltatore Queen. Che ha detto: se ti piacciono i Muse, ti piacciono anche i
1: Radiohead. Per la prima parte, sì, sai, la prima parte di, nella prima parte i Muse erano dei Radiohead un po' più arrabbiati, mentre i Radiohead erano un po' più, partivano un po' più sconfitti, però ci poteva stare, soprattutto nei primi due dischi.
0: Quindi adesso passiamo a: se ti piacciono i Radiohead, ti piacciono anche
1: puntini puntini.

0: giocando a Se ti piace una band, ti piace anche puntini puntini. La domanda era: se ti piacciono i Radiohead, ti piace anche? Vediamo un po' vostri messaggi. 3899 106 600.
1: Allora, se ti piacciono i Radiohead, ti piace sicuramente Apparat, Talking Heads, Sigur Ross, ci propongono i Killers, ci propone qualcun altro come vicinanza, vabbè, Tom York, grazie.
0: Qualcuno ha detto: vabbè, allora giochiamo a Vince Tatiana o a Tatiana ha sempre ragione.
1: Sì,
0: beh, ma queste sono due grandi verità, purtroppo.
1: È un po' questo.
0: Ma come, per una volta che faccio partire Marco Muscarà? Scusami.
1: Ma mi ha fatto partire. Comunque
0: perché mi stanno accusando. Anche un altro ascoltatore dice: se ti piacciono i Muse, non ti piace la buona musica. Quindi, secondo me, ti piacciono anche i Subsonica. Quindi,
1: capito?
0: Attacca un po' di qua, un po' di, un cerchio a.
1: Un colpo al cerchio,
0: un colpo
1: alla
0: cerchio botte.
1: Uno alla botte. Esattamente.
2: Ti piacciono i Radio e ti piace anche lo Xanax?
1: Sì.
0: È vero. No, la quella che accogliamo con più entusiasmo è questa: se ti piacciono i Radiohead, ti piacciono anche i Tame Impala.
1: Adesso
0: il gioco
1: cambia.
0: Abbiamo deciso insieme.
1: È vero. Adesso il gioco cambia, però.
0: Se
1: ti piacciono i Tame Impala,
0: ti piacciono anche.

0: vorresti solo essere in vacanza invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Stai ascoltando Gagarin.
11: Una trasmissione spaziale
12: on Radio Rock.
13: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Scorpions. Radio

0: giocando al gioco aperitivo che si chiama Se ti piace, una band ti piace anche. Eravamo rimasti, siamo partiti ai Muse, siamo passati a Radiohead, siamo passati a Tame Impala. Quindi eravamo rimasti a Tame Impala, se ti piacciono Tame Impala ti piace anche.
1: Prendendo la larga ci scrivono, Alessandro ci scrive, direi che se ti piacciono i Tame Impala ti piacciono anche i Daft Punk o i Gorillaz. Devo dire che più di qualcuno aveva indicato i Gorillaz, ma anche i Daft Punk per qualche in qualche senso ci possono stare. Gli Strokes ci segnalano, sì, perché no, se ti piacciono i Tame Impala ti piacciono ancora anche i The Black Keys. Sì, potrebbero anche essere questi una possibilità.
0: Va bene per i Gorillaz, quindi passiamo subito a se ti piacciono i Gorillaz, ti piacciono anche. Una è molto facile.

0: vi stavamo chiedendo se vi piacciono i Gorillaz, vi piacciono anche diversi messaggi al 3899 106 600.
1: Daft Punk dicono, vabbè, allora una quantità di persone,
0: Damon Albarn ovviamente, Modest Mouse hanno
1: sempre
0: citato, Red Chili Peppers,
1: sì
0: Strokes,
1: va bene, qualcuno cita Radiohead, ma
0: Blair, ovviamente
1: non c'entrano tanto, e Radiohead chiaramente li abbiamo già passati precedentemente. Weezer escono fuori di nuovo come cosa.
0: Ma quelli che ci convincono di più, cioè che convincono di più Marco.
1: Sì, è vero. So, anche perché così ci permettono
0: hanno,
1: di spostare.
0: Fra l'altro, spostarsi. L'acronimo è esattamente identico ad una band molto politicizzata italiana.
1: Sì.
0: MCR.
1: Perché parliamo dei Mechanical Romance, che
0: Modena
1: sono
0: City Ramblers.
1: Certo, sono stati proposti appunto al 3899 106 600. Quindi adesso mi piace, perché andiamo un po' indietro pure su quel filone là di musica che era anni 90 tendenzialmente.
0: E poi, ridendo e scherzando, My Chemical Romance dal 2001 sono in attività, eh.
1: Dal 2001, ok, sì, quindi inizio anni 2000.
0: Tantissimo tempo.
1: Sì, e mi ricordano proprio quel periodo un pochino, boh, non so, un pochino universitario, in cui, quindi è una
0: 2006,
1: roba mia.
0: Quando ti piacevano, no?
1: Esattamente, che era proprio il periodo in cui stavo all'università. Penso un po'. Tati, al 3899 106 600, adesso dovete farci sapere se vi piacciono i My Chemical Romance, vi piace o vi piacciono anche puntini.
0: Ce ne stanno tante qui, perché loro
1: si sono ispirati molto a una scena panchettina. Vabbè, non aiutiamo.

Ora io vi sfido a trovare un'altra radio in tutto il pianeta Terra e zone limitrofe che vi faccia ascoltare per intero Crazy Song di Robert Wyatt, tratto da uno dei dischi più belli mai concepiti. Ripeto, è nella mia top 3 personale di tutti i tempi. Questo Rock Bottom dovrebbe essere studiato a scuola, perché è veramente una meraviglia, un capolavoro. Dello stesso avviso Marco, che scrive: buongiorno SSDC, che sua santità dei Cazzari, che capolavoro Rock Bottom sia, sì, assolutamente, veramente un disco immenso, immenso. Bellissima sempiterna, mi scrive Sofì. Sofì, come stai? Riferito sempre a Rock Bottom, spero. Poesia per Giulianino Romantico, e ti pareva? Lo so, tu vuoi fare il bisbetico domato, ma non ci penso minimamente, ma fra tutti gli speaker sei quello più amato, ma neanche a casa mia sono amato. Il vostro Virgilio in un percorso musicale, il nostro Virgilio, la nostra guida che tante cose ci fa imparare. Certo, c'è Pappagallo che ti vuole bullizzare, ma nessuno ti può superare. Pappagallo, sapete cosa bullizza, giusto? Avete capito, ma a me non mi bullizza nessuno. Caroline scrive: ciao Giuliano, Manhattan Transfer? Sì, anche, perché no? Grande Giuliano, sire della buona musica, sì, sono assolutamente io, caro Alex. Grazie delle tue e soprattutto nostre proposte musicali. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Alex, grazie solo esclusivamente a me, va bene. Poi ancora Repetita Juvant mi scrive altro perché vuole i Pink Floyd, va bene, vediamo. Proviamoci Giuliana Jacopo, ascoltatore silente, va bene. Segno anche il tuo numero per quel che riguarda la possibilità di vincere un biglietto per i Gen. Va bene, 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste per quel che riguarda gli anni 70. Ovviamente non posso esimermi dal passare a Bruce Springsteen, visto che il 25 agosto 1975, esattamente 51 anni fa, usciva il suo capolavoro assoluto Born to Run. Che faccio, non lo celebro, ma siamo impazziti. Bruce Springsteen a Radio Rock.

0: vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl a 1 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
11: L'apertura della seconda ora di Soul Driver per questo martedì 25 agosto è affidata ai Kings of Leon di Super Soaker.
12: Radio Rock, back in time.

0: Sonny Kings of Leon a Radio Rock con Super Soaker, che anticipano anche la novità delle 14. Novità per i Pineapple Thief, New World Order.
1: Brand new music right here.

0: Novità per i Pineapple Thief, questa New World Order, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 10 sono i minuti dopo le 14 di martedì 25 agosto. La voce che sentite è quella di Giuliano Leone con voi fino alle 15. Oggi seconda parte dedicata agli anni 70. Proviamo a sentire e a leggere un po' di messaggi. C'è chi è? Qualcuno che non si firma e dice: ah, il primo scommetto che è Nico dei Velvet Underground. Sì, assolutamente, il primo disco è Velvet Underground e Nico, il disco della vita, un disco completo, il miglior disco rock, non solo, di tutti i tempi. Quindi sì, hai indovinato, ma l'ho detto credo tutti i giorni, continuo a ripeterlo. Sire, ma di questo brano che ne pensa invece Gavin Bryars, Jesus Blood Never Failed Me Yet, bellissimo, bellissimo. Io ho il CD, è praticamente un'unica canzone di un giorno lo passerò, di un clochard che ripeteva questo Jesus Blood Never Failed Me Yet, campionato da Gavin Bryars, con un tappeto musicale sotto che cambia durante tutta l'esecuzione, e alla fine c'è anche la voce di Tom Waits. Bellissimo, l'ho fatto sentire a tutti questo disco, bello, che ricaccione, cercatelo, è veramente mi sa che un CD me l'hanno rubato, l'ho dovuto ricomprare, non mi ricordo. Un abbraccio e grande boss, ottima scelta, vero, vero. PS, silente solo perché a quest'ora di solito lavoro, aia, mi dispiace, e ti ascolto in cuffie, oggi ferie fino a giovedì. Poi dice: cosa ne pensi di Sleep di Robert Wyatt, anche quello poi con le copertine mi sembra disegnate, dipinte dalla moglie, e la sua storia devastante sulla sedia a rotelle dopo l'incidente. Sì, durante una festa anche molto molto particolare, molto complicata, impegnativa dal punto di vista dell'utilizzo di ogni sorta di droga, si è praticamente lanciato dal tetto della sua villa in piscina, è rimasto praticamente paralizzato. Sì, storia drammatica di Robert Wyatt. Che goduri a sentirtene parlare, grazie. Beh sì, ma grazie a te per questo ricaccione. Devo ritrovare il CD, me l'hanno rubato, anzi so anche chi è stato. Stefano stronzo, riporta il CD di Gavin Bryars, lo so che l'hai preso tu. Vabbè, continuiamo allora. Ah no, vi devo ricordare una cosa molto molto bella. Prima vi ho ricordato un evento Radio Rock che riguardava i Gen, adesso invece vi ricordo un altro bel evento targato Radio Rock,
1: che vinci con Radio Rock,
0: ossia che sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà anche la diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, quindi non vi perdete neanche le vostre due squadrette preferite. Radio Rock vi regala un biglietto se inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome e cognome e la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918 Amor Release Party in concerto al Monk di Roma, via Giuseppe Mirri 35, ovviamente è un evento Radio Rock.

0: anche in questo caso una piccola digressione al di fuori degli anni 70 per promuovere proprio questo evento di Radio Rock del sabato 19 settembre, Klimt 1918 al Monk. Questa era Aventin, ripeto, concerto imperdibile, se ve lo dico io vi potete fidare, mi troverete ovviamente lì. Allora vediamo, 3899106600, le vostre proposte musicali, le vostre richieste per quel che riguarda il decennio dal 1970 al 1979. Allora proviamo a sentire messaggi audio, vai, chi è?
1: Don. Buongiorno Sire, sono vabbè, io. Grazie. Di che ti devo dire? Grazie.
0: Di cosa?
1: Ma più che altro grazie a te e a tutti, anche gli speaker di Radio Rock, perché
0: per cosa?
1: A volte passate di quelle perle incredibili che veramente su nessun'altra radio si possono ascoltare.
0: Questo posso
1: quindi sottoscriverlo. Grazie.
0: Sì.
1: Ti mando un abbraccione come sempre, buon lavoro e
0: sozzone. Allora, pensavo l'altro finale, pensavo grazie, vabbè. Graziella, comunque grazie a te davvero.
2: Poi, salve Giuliano,
0: sono io, sono
2: da
0: io.
2: Solo tu mi puoi aiutare, perché c'è una canzone, non mi ricordo che canzone è,
0: figurati io,
2: che fa mi piacciono le bionde, no, mi piacciono le more, no, mi piacciono le rosse, no, cosa? Allora che mi piacciono voi? Mamma mia,
0: che tristezza. Messaggio più brutto mai sentito in vita mia. Cioè, una cosa agghiacciante. Cioè, brividi. Vado a prendermi una coperta perché sennò mi raffreddo. Uraia Hip, vergognati.

0: One Way or Another. Si apriva così la High and Mighty, il disco del 1976 degli Uriah Heep, veramente un gran disco. Richiesto al 3899106600, io non posso che essere felice quando mi arrivano queste belle proposte. Numero dove scrive anche Adriano: ben trovato Giuliano, tutto bene? Sì, alla grande, alla grandissima. Balliamo con gli Sweet The Ballroom Blitz, bello, buon pomeriggio e sempre grazie. Ma grazie a te caro, bella, bella proposta. Esimio Sire illustrissimo, cosa ne pensi di Death Politicians in My Eyes? Bello, una band di Detroit formata da tre fratelli negli anni 70. Facevano un rock bello pesante e aggressivo, molto avanti per l'epoca, dal mio punto di vista dei precursori del punk. Ti do totalmente ragione, anche se all'epoca erano quasi completamente sconosciuti. Omar da Milano, grande, grande Omar, così mi piaci, bello, propositivo. Poi da un... raga, però non mi scrivete minchiate sulla Roma, non me ne frega niente, avete già vinto. Stamattina sono passato al Circo Massimo e c'era gente che montava già le transenne per la festona del quarto scudetto della Roma.
1: Maestro, buonasera, ecco, Valentino, il tuo incubo.
0: Ma non sei un incubo, non ho incubi io.
1: Hai visto la PlayStation?
0: No, è mi sono visto a Roma Fiorentina, perché avevo Dybala al fantacalcio, pensa.
1: Eri molto preso dalla PlayStation.
0: Non me ne frega un cazzo, avevo Dybala al fantacalcio e basta.
1: Dai! Mi sfornavo, ma stiamo aspettando come il gatto aspetta il padrone.
0: Comunque non sei il mio incubo, i romanisti non sono i miei incubi.
1: Wild degli Spoon.
0: Bello.
1: Ma vuoi dedicare?
0: No.
1: Anzi,
0: ma
1: ce
0: proprio
1: la
0: no.
1: Vuoi dedicare?
0: Ma proprio
1: dai,
0: no. No, un abbraccione. No, no, un abbraccione a te,
1: come
0: caro Valentino.
1: Dai, allora, sei una brava persona, molto
0: male,
1: sei stata accorta.
0: Pensavo, pensavo di no.
1: Un abbraccione,
0: sì.
1: Ma è.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Caro. Allora, scrivimi tutte le volte che vuoi, io ti accontento perché mi piaci tanto, Valentino. Però non mi dire sono il tuo incubo giallorosso. I giallorossi non sono il mio incubo, sono proprio l'ignoro completamente, non me ne frega niente. Più chiaro così? 1970, capolavoro. A firma Van Morrison, Into the Mystic.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
9: Ultima mezz'ora a spasso con Leone per questo martedì 25 agosto che si apre con i Placebo di Every You, Every Me.
8: Radio Rock. Back in time.

0: Esplosivo a Radio Rock per il Back in Time delle 14.30, che anticipano anche l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per gli Afghan Whigs, My Lover.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: per gli Afghan Whigs, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. My Lover sotto la mia voce. 38 minuti dopo le 14 di questo martedì 25 agosto, ultimi 20 minuti o poco più insieme a Giuliano e agli anni 70 in musica, prima dell'arrivo di Antipop con Valerio Cesari. Insiste il buon Valentino dicendo: te lo dirò sempre, in forma giocosa, incubo giallorosso. Vabbè, contento tu, se la cosa ti diverte, ti fa spanciare dalle risate, chi sono io per frenare tutto questo entusiasmo? Dai, Maè, sei uno dei pochi rubentini con cui si può scherzare. Dai, e grazie. No, allora, Rubentini è di un grottesco, di un imbarazzante, un retaggio antichissimo. Vabbè, però si vede che comunque hai una certa pure tu, come il sottoscritto. Va bene, sì, mi stai simpaticissimo, lo sai, quindi ti prendo per buono i tuoi spottò. Tanto non me ne frega una mazza, c'ho solo Dybala al fantacalcio per quello. Sentiamo.
1: Ciao Sire, buongiorno. Allora, ho assoldato dei mercenari visigoti per organizzare un saccheggio a casa tua.
0: Per far
1: che? Perché mi sembra di aver capito che fra CD, DVD, ma anche supporti più vetusti, tipo più VHS e vinili, credo che tu abbia una discreta collezione.
0: Direi 10 volte quella di Emilio Pappagallo.
1: Il sacco di Casa Leone.
0: Addirittura.
1: Ciao Sire, grazie. Io sono del 79, se ti viene in mente una canzone figa.
0: Stavo per dire chi se ne frega,
1: sicuro ce ne sarà, mandala pure.
0: Ma sai quanti?
1: Pur moi. Ciao Sire, ti voglio bene.
0: Anch'io t'abbraccio. Troverai pane per i tuoi denti. A parte che ho due appartamenti, uno solo per la mia collezione di CD e vinili, però non ti do altre indicazioni. Va bene, voi continuate. Io ho a che fare con i malati di mente. Vi ricordo anche che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare solo Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi, ovunque vi troviate. Tutto questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Sweet con Ballroom Blitz qui a Radio Rock, richiesti al 3899 106 100. Molto contento di averli riascoltati insieme a voi. Vediamo chi c'è al 3899 106 100. Attenzione Giuliano, che se no scoppia la polemica come qualche tempo fa. Vero, vero, infatti non voglio parlare di calcio, me ne frega niente. Comunque sempre forza Juve, ciao Pino Falegname. Fai bene, perché poi Radio Rock è tutta juventina, dal primo all'ultimo siamo tutti, tutti bianconeri. Anni 70, mi scrive Angelo, Beth The Kiss, cantata da Peter Criss, me li hanno già chiesti i Kiss, me li ha chiesti Emanuela, io a Emanuela non riesco a dire di no, lo sapete, quindi avrete i Kiss con Strutter. Poi ancora Enrico, vai.
1: Stazione Ducata, invia messaggio.
2: Ciao Giuliano.
0: Ciao,
2: sono Enrico di Fiorenzuola d'Arda.
0: Ciao,
2: vorrei chiederti se è possibile,
0: sì,
2: un pezzo degli anni 70 di, sì, Magic Bus.
0: Magic Bus, sì,
2: grazie, grazie, grazie.
0: Con questo entusiasmo,
2: non l'hai messo naturalmente.
0: Va bene, che
1: annulla pulsante, annulla, invia messaggio vocale.
0: Cioè, inquietantissimo la parte finale del messaggio. Comunque, Enrico, li ho passati ieri gli Who e anche la settimana scorsa. Vediamo cosa riesco a fare. Bel messaggio, pieno di verve. Va bene, allora, Emanuela aveva chiesto i Kiss.

0: Chissà Radio Rock con Strutter, ricordo Emanuela l'ha richiesto. E infatti c'è anche chi scrive: Emanuela ha scelto molto bene, brava. E giusto per così, per commentare, premettendo che dal 1986 circa non seguo più la zampata alla palla, che è la zampata alla palla. Insomma, vabbè, forza Juve, bravo, bravo, così, così bisogna fare. La zampata alla palla, bellissimo, bellissimo. Poi ancora, siete veramente tantissimi. Non so se riesco a fare in tempo a leggervi e ascoltarvi tutti. Ciao. Vai, ciao Andrea.
1: Senti, anni 70, sì. Un bel Colmi,
0: bello.
1: O Simple Man, The Lineage,
0: bello. Learner's
1: Ciao,
0: Corner.
1: Siete sempre grandi.
0: Vero, verissimo, verissimo, verissimo. Come darti torto, siamo sempre, sempre grandi. Learner's Corner. Questa dura, però già la sentiamo tutta. Voi direte, basta che non parli sull'intro, che è bellissimo. Vabbè, Leonard Skinner da Radio Rock, Simple Man.

0: Leonard Skinner da Radio Rock con Simple Man, una richiesta arrivata addirittura d'arrivo, ben felice di averla ascoltata e aver ascoltato proprio Simple Man insieme a voi. Arrivano anche saluti da parte di Tony da Pomezia che dice: ciao Giuliano, buon pomeriggio, solo un saluto quasi a fine trasmissione. Tony da Pomezia, grazie Tony, sempre graditi anche a fine trasmissione, pensa. Poi ancora, poi me ne vado, vi lascio con il grande Valerio Cesari, che è...
1: No Giuliano, stavolta non è niente sulla cosa? Roma, volevo solo dare un po' di verb all'ascoltatore, al messaggio dell'ascoltatore di prima, che come
0: che,
1: direbbe
0: che sarà Homer, accontentato, sarà accontentato.
2: Magic Boss, bellissimo.
0: E infatti Enrico sarà accontentato perché chiuderò proprio con Magic Bus dei grandissimi Who. Detto questo, io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Domani ci sarà spazio nuovamente per gli anni 80 e anche in quel caso avremo modo di divertirci tantissimo. La decade dall'80 all'89, quindi pensate già per tutto il giorno, tutto il pomeriggio, dopo aver ascoltato tutta Radio Rock fino a mezzanotte passa, poi pensate tutta la notte alle canzoni da proporre per domani, dal 1980 al 1989. Vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, ossia Valerio Cesari, anche in questo caso in versione solitaria. Poi da lunedì mi sa che ricomincia un po' tutto il palinsesto, torneranno i vacanzieri e si ricomincia alla gara. Io sempre da solo, però per fortuna ho voi a farmi compagnia. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106.6 di Radio Rock. A domani, ciao.
3: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Aptodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Aptodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Aptodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Aptodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Aptodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

martedì 25 agosto 2026, questo è Antipop, bene sì, io sono Valerio, con voi fino alle 18, Valerio Cesari anche oggi solo soletto per oggi e per tutto il resto della settimana, poi dalla prossima, se Dio vuole, vediamo chi per lui, torneranno Emanuele Forte e Giampiero Giuli con me, tanto giubilo all'idea, no, che si sia di nuovo tutti e tre insieme, benissimo, condivido anche perché sono molto molto stanco, ho bisogno del vostro supporto sotto diversi punti di vista, però possiamo iniziare senza saperne leggere né scrivere, come che facciamo sempre con la musica, quella dei Ramones oggi. Nello specifico partiamo da loro con questa I Wanna Be Sedated. Radio.

Cold, Dead Poets Society, che resistono da due settimane all'interno della nostra alta rotazione. Tony da Pomezia mi propone qualcosa da Injustice for All. Beh, pensavo una Dire Sieve leggendo questo messaggio, perché noi ieri abbiamo un po' usato con St. Anger, oggi potremmo andare su un loro disco assai meno discusso, cioè Per Niente, ovvero Injustice for All. Io come sempre all'inizio vi chiedo di scrivere al 3899 106 600, come se faceste per alzare la mano, chi siete, cosa state facendo, se avete programmi in particolare e appunto cosa vorreste ascoltare.

Mother Danzig, non una vostra richiesta, una mia voglia. Io durante la mia prima mezz'ora, lo sapete, voglio un po' menare, se ci riesco. Poi magari intervallo anche con qualcosa di un po' più disteso, però tendenzialmente mi va di correre, perché è com'è che mi sento dopo pranzo, anche un po' con l'idea di dover digerire. Ne abbiamo parlato spesso delle canzoni che potrebbero essere propedeutiche in questo senso. Pure qui, se vi va, io sono sempre all'ascolto, pronto ad accogliere.

0: Sexual, Le Warning, Valerio, Into the Pit dei Testament, mi scrive Piero, dopo pranzo e digerisci in 3 minuti netti. Assolutamente, Piero, ma così come la gran parte delle canzoni, se non tutte dei Testament, eccezione fatta forse per un paio di ballad, ma proprio due.
1: Grande Valerio!
0: Ciao!
1: Ciao, come stai?
0: Tutto bene? Non mi lamento.
1: Senti, allora, quando hai finito di menare?
0: Sì.
1: Che siamo già tutti belli
0: visti proprio,
1: neri,
0: sì,
1: come,
0: sì,
1: come il carbone.
0: Sì.
1: Che ne dici di una... un brano dei Steppenwolf?
0: Perché
1: Steppenwolf,
0: no?
1: Con The Push,
0: sì,
1: so che è un po' lunghetta, quindi non lo so se possibile,
0: ma non sarà un problema, Emanuele.
1: A me già sono venuto menato,
0: cara,
1: già sono bello nero de mio, dai, un abbraccio.

Holy Diver, Ronnie James Dio, sono in ufficio da ormai 2 giorni, mi scrive qualcuno. I benefici di 2 settimane di ferie si sono evaporati al primo semaforo rosso di Milano. Questo perché non abiti a Roma. Senti, perché non ci fai sentire Black and Red dei Rainwolf? Non conoscono in tanti questa band, ma sono certo che potrebbe piacere. Sì. Sì, io dedicherei queste 3 ore, così come anche quelle di domani, ma fino a venerdì compreso, anche alle cose nuove. E perché oggi dovrebbe uscire qualcosa di nuovo di una band discretamente importante, tipo i Queens of the Stone Age, visto che hanno messo un alert sul loro YouTube che scade proprio alle 3 di pomeriggio. Vediamo se nel frattempo è venuto fuori qualcosa, sia perché magari, ecco, essendo agosto, ci concediamo un po' più di libertà senza venire meno appunto ai classici, alle novità, quelle nostre e tutte le cose che poi compongono la ricetta delle trasmissioni di ognuno di noi.

Hang On, The Rione. È uscito un nuovo pezzo dei Queens of the Stone Age, come stavamo dicendo, sperando, Insignificant Other, dal titolo di una traccia anche dei Limp Bizkit, nonché un loro album, a dire il vero. E vabbè, tra poco vediamo di saperne e dirne di più, visto che leggevo distrattamente, perché poi dovevo rientrare dopo questo pezzo dei The Rione, che sono stati aggiunti anche dei dettagli riguardo il loro prossimo album, che è Perfect, scritto in maniera strana, ma si pronuncia così, e uscirà il 30 settembre prossimo.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Joyous Stand, la nuova dei Greta Van Fleet, davvero bella. Vi ricordo che domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishes Club. A proposito di cose nuove, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno due band, una in particolare che conoscete benissimo, ovvero Urtica e Dilemma. Biglietti in prevendita su Dice FM. Radio Rock però vi regala un ingresso inviando ora un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N al 3899 106 600, sempre quello. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione domenica 18 ottobre, ricordiamolo una volta di più, Jen in concerto al Wishlist Club qui a Roma in via dei Volsci 126 B. È un evento Radio Rock. Wow!

Giuda Dance, Legend, Bella Valè, vuoi menà? Allora, Shellac, gli Shellac del mai troppo compianto Steve Albini, che ci ha lasciato qualche anno fa. Poi Angelo, che posta, condivide con me questo bellissimo ritratto di Cliff Burton. Justice for All scrive: l'ultimo lavoro con l'apporto compositivo di Cliff Burton, unico e insostituibile, e io sto terminando un suo ritratto a olio per commemorare il 40° anno della sua scomparsa, che appunto ricorre quest'anno nel 2026. Vabbè, Angelo, vista la bellezza del dipinto e anche della proposta, come faccio a non darti retta? Dai.

Joe Leaves, To Die, Metallica dall'album Injustice for All, richiesta vostra al 3899106600, dove più persone chiedevano qualcosa da questo loro disco, brano accreditato a Gene Hetfield, Lars Ulrich e Cliff Burton. Appunto, la cosa affascinante di questo pezzo è che gran parte della struttura musicale nasce da riff e idee dello stesso Cliff Burton, però composte prima della sua scomparsa nel 1986 e che non erano ancora state utilizzate. I Metallica allora recuperarono queste sue idee e le trasformarono in una lunga suite, quasi diremmo, strumentale. Parte di basso, la parte di basso presente nella registrazione fu però suonata da Jason Newsted, che entrò negli stessi Metallica dopo la scomparsa di Cliff Burton.

Bon Jovi, una band come poche altre, i Nickelback, gli U2, che più ne ha più ne metta, o li ami o li odi, qui dal loro tuttora ultimo album, Forever, uscito 2 anni fa, e devo dire che nonostante siano un gruppo che il meglio ce l'ha alle spalle, recentemente sono anche tornati a suonare dal vivo, da che John Bon

Bon Jovi ha avuto diversi problemi recenti, pure quelli alle corde vocali. Devo dire che appunto, nonostante il meglio ce l'abbiano alle spalle, ogni tanto qualche pezzo tipo questo, a mio giudizio, carino, lo sfornano, dai.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto, approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
13: Perché se non Degli, non ci credi.
14: Anti-pop.
15: State ascoltando
14: Anti-pop,
15: la trasmissione che peggio è impossibile.
14: On Radio Rock.
16: Seconda ora di questa puntata di Anti-pop di oggi, martedì 25 agosto 2026, che si apre con i My Chemical Romance. Questa I'm Not Okay, I Promise.
14: Radio Rock. Back in time.

Over 10, ritorno anche per i Royal Blood. Radio Rock vi ricordo è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Novità questa delle ultime settimane: cliccando il pulsante rosso dell'interattività sul vostro telecomando, ovviamente selezionando Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

The Mirror, Dream Theater. Allora, dicevamo dei Queens of the Stone Age. Leggiamo dal sito radiorock.it. Loro hanno svelato i dettagli di questo Perfect con l'H finale, il loro nono album in studio, seguito di In Times New Roman, uscito 3 anni fa, e che vedrà luce quest'altro il 30 ottobre, quindi non più settembre, per Matador Records, e arriva dopo una serie di teaser e indizi lanciati dalla band di Josh Homme. Il titolo è una variazione volutamente imperfetta della parola Perfect, scusate il gioco di parole, scelta che riflette la filosofia creativa di Homme. Niente in questo mondo è perfetto, ma tutto sembra essere Perfect. Lavoro registrato tra New Orleans e Los Angeles, che conterrà 9 brani. A dare un'idea concreta del disco arriva ora Insignificant Other, singolo che segue Easy Street, pubblicata a luglio come primo assaggio della nuova fase dei Queens of the Stone Age. Il brano ha un andamento groovy e psichedelico, confermando la capacità della band di muoversi tra riff, atmosfere desertiche e una vena obliqua e imprevedibile. La tracklist comprende It's Only Love, Insignificant Other, Where the Girl the Girls At, vabbè, insomma, inutile anche citare i titoli di brani che ancora non conosciamo. Dopodiché 2025, lo scorso anno, nel quale i Queens of the Stone Age avevano pubblicato anche Live in the Catacombs, film concerto registrato nelle catacombe di Parigi, appunto, mentre nel 2026 hanno continuato a portare dal vivo il loro repertorio con arrangiamenti essenziali. Ora con Perfect la band sembra pronta a riaprire una nuova fase, e se Insignificant Other è un indizio, l'appuntamento del 30 ottobre promette un altro capitolo imprevedibile nella storia dei Queens of the Stone Age, sicuramente, questo possiamo dirlo, sempre fuori dagli schemi, nel senso che raramente parliamo di un gruppo che si è mai ripetuto.

Significance Other, la nuova dei Queens of the Stone Age, primo estratto vero e proprio dal loro nuovo album altrettanto Perfect, uscita oggi, proprio roba di un'ora e mezza fa esatta. E ditemi un po' cosa ne pensate. A me questo brano, devo dire, ha stupito anche in positivo, non perché non me l'aspettassi in assoluto dai Queens of the Stone Age, però non so che, anche a quel groovy un po' Prince, ecco, che non necessariamente è qualcosa che appartiene loro. Bello, devo dire, me lo metto da parte e me lo riascolto alla prima occasione utile.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
9: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Questo è Antipop.
15: La trasmissione che meglio è impossibile. On Radio
16: Rock. 16:34, questo è sempre Antipop. Siamo al giro di boa, oltre il quale andiamo con i Nirvana di Smells Like Teen Spirit.
17: Radio Rock. Back in time.

7 Up, Dinosaur Junior, che comunque ci stanno sempre bene. Troveremo non loro, neanche Bruce Springsteen, che abbiamo ascoltato prima del break, per i 51 anni oggi di Born to Run, bensì i Clint 1918, sabato 19 settembre al Monk Room. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase e post rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18, diretta di Roma Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A, Radio Rock vi regala un biglietto inviando ora un messaggio WhatsApp col vostro nome, cognome e la parola Klimt, sempre al 3899106600. Ovviamente i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party, in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, è un evento Radio Rock.

Encore, Clint 1918, e visto che di live parlavamo, il loro il prossimo 19 settembre al Monk con Radio Rock, io andrei di sondaggione. Perché? Perché vorrei chiedervi, rifacendomi a quanto pubblicato sui nostri Facebook ed X, di quella canzone che vorreste sentire dal vivo almeno una volta. Io ho una lunga lista, però vorrei sentire le vostre proposte al 3899 106 e 600.

dopo tanti anni quella vera e propria, Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Elena, brano che né Jimmy Page da solista, diciamo così, né Robert Plant fanno più, Back in Black e AC/DC, Davide, beh, insomma AC/DC sono ancora in attività, così come i Guns N' Roses che Francesca vorrebbe sentire, di cui Francesca vorrebbe sentire Sweet Child O' Mine, beh lì basta andare a uno dei loro concerti, visto che sono 10 anni che sono in tour e quella sicuramente te la fanno.

Mountainous Machine, Linkin Park, ciao, mi piacerebbe sentire Demon Cleaner dei Caius, chissà che poi non facciano una reunion, sembrava che fossero abbastanza vicini dall'annunciarla qualche anno fa, non troppi. Luca, io ho un sogno purtroppo impossibile perché il pezzo che vorrei sentire dal vivo è Lazarus di David Bowie, lo so. Luca, molto bello è stato per me vedere il musical omonimo, quello realizzato, insomma interpretato anche da Manuel Agnelli, dove anche lui quella canzone tra le altre di quell'ultimo suo disco le propone dal vivo in una chiave anche riarrangiata. Se ti capita, dovesse tornare con quello show, vattelo a vedere perché ne vale assolutamente la pena.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola rosso o bianco 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: You're listening to Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è
9: Antipop. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio Cesare in diretta con voi ancora fino alle 18. Arrivano pure i Motorhead di The Game Triple H.
10: Radio

Cool, Evelyn, Nothing But Thieves. Ho appena acceso la radio, scrive Buffalo Soldier. Manco a farla apposta, visto che ascoltavamo Bob Marley qualche minuto fa. Non so di cosa state parlando, di quella canzone che vorreste ascoltare dal vivo almeno una volta. Ma so che ho un bisogno enorme di sentire Eruption dei Van Halen. Mi fate un regalino, assolutamente. Vedo di infilarla tra una cosa e l'altra, perché poi è anche una delle mie canzoni preferite, che adesso mi va anche di ascoltare. Ti dirò, Andrea propone invece The Final Countdown degli Europe, che tra l'altro saranno in Italia il 14 ottobre all'Alcatraz di Milano per festeggiare i 40 anni proprio dell'album The Final Countdown, quindi credo sia abbastanza scontato che quella la facciano.

Mamma Police, Radiohead, brano che usciva questo il 25 agosto come singolo di 29 anni fa, secondo estratto dall'album OK Computer, che venne pubblicato pochi mesi prima. Brano questo firmato da tutti e cinque i membri dei Radiohead, con un videoclip strafamoso, quello diretto da Jonathan Glazer, già autore del video di Street Spirit Fade Out, sempre Radiohead, dov'è che si vede, in questo caso Karma Police, Thom Yorke a bordo di un'auto che insegue un uomo lungo una strada di campagna. Videoclip anche parecchio inquietante, devo dire, io l'ho sempre trovato così. Video che vincerà il premio per la miglior regia agli MTV Video Music Awards, sempre del 1997.

0: Our time is now. Loro sono i Gojira, che ogni tanto ci concediamo. Forse troppo poco da queste parti, però l'importante è che li passiamo, perché no?
1: Ma quando uscì Armapolizio, me lo ricordo.
0: Sì.
1: Era un bambino che si preparava ad andare alle superiori.
0: Sì.
1: Adesso sono un adulto, un asino vecchio, anzi, che si prepara a tornare al lavoro.
0: Sì.
1: Non lo so, non mi sembra aver fatto un grande passo in avanti, ecco.

Pours on Sugar on Me, The Flappard. Io sognerei Welcome Home dei Metallica. Questo è Giulio a proposito della canzone che vorrebbe ascoltare almeno una volta dal vivo. Poi ancora ciao Valerio. Io dal vivo vorrei assolutamente ascoltare Creeping Death, sempre Metallica, lo scrive Gianni. Metallica che vanno per la maggiore finora.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Renault.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Back to Anti-Pop.
5: State ascoltando
4: Anti-Pop,
5: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
6: Rock. Ultimi 27 minuti di Anti-Pop per quanto mi riguarda, prima di dare il cambio, o meglio di passare il testimone, lo scettro a Marrumore, Paolonia Zoom e Sandro Canori con voi fino alle 21. Prima però i Red Hot Chili Peppers di Give It Away. Radio.

0: Blood Hot, i Down, la band di Finanselmo che torna il 20 novembre con un nuovo album Down 5, anticipato da un primo estratto, questa Blood Hot, ora disponibile anche su Radio Rock.
1: Io ho sempre desiderato una cosa che non era possibile, cioè sentire Floats dei Pantera.
0: A proposito di Finanselmo,
1: secondo me è una di quelle canzoni che non capisci neanche dove ti trovi a un certo punto. Peccato, peccato davvero.

Eruption, Van Halen, vostra richiesta di qualche minuto fa al 3899106600. C'è Massimiliano che da collega, intendendo con collega non speaker ma psicologo, mi manda questo meme, diciamolo così, chiamiamolo così: l'ordine degli psicologi decreta cosa rientra nelle devianze. Counselor, amanti degli oroscopi e psicologi che hanno passato statistica al primo appello verranno schedati come deviati. Sì, chi non lo sapesse, la statistica applicata alla psicologia, che poi si chiama psicometria, è uno degli esami che più rappresentano un incubo per chi studia la materia. Io ho ben visto di tenermelo alla specialistica, alla magistrale, anzi per meglio dire come ultimo. Infatti non ci ho dormito la notte, però alla fine è andata.

0: All in All of Love, gli Strokes che dividono con questo Reality Awaits, con queste canzoni che poi sono state estratte come singoli dallo stesso album, come questa appunto Falling Out of Love.
1: Scusate se non parlo di rock magari, ma intervengo su questa.
0: Abbiamo parlato abbastanza, quindi vai tranquillo.
1: La psicometria penso che, mi pare, da quello che mi ricordo, stabilisce delle norme attraverso delle leggi statistiche per stabilire ciò che è bene, ciò che è male.
0: Non proprio.
1: E l'unico aspetto negativo, secondo me, è che non prevede un miglioramento, cioè a meno che non lo misuri, non prevede che l'essere umano possa stare meglio di ciò che è attualmente, cioè non prevede che si possa creare una società migliore.
0: Diciamo, Adriano, che con tutte le difficoltà del caso, perché l'argomento è parecchio complesso, la psicometria misura i costrutti psicologici. Ad esempio, diamo una misura all'ansia, poi vediamo come, attraverso, non so, una certa sintomatologia, no? Ad esempio, i battiti cardiaci, la sudorazione o cose di questo tipo. Poi, il miglioramento, se c'è, lo si può anche quello misurare. Cosa che non è facile, nel senso che non è direttamente misurabile il vantaggio che uno trae per sé, ad esempio, da un processo di supporto psicologico o di psicoterapia. Se sono stato chiaro, poi, ragazzi, la cosa più importante è il rapporto che si crea tra il professionista e l'utente e anche il proprio sentire.

0: Down on the Farm nella versione dei Guns N' Roses. Io non con questo pezzo, bensì col prossimo vi lascio nelle mani di Paolonia e Sandro, con voi appunto fino alle 21 con Mal Rumore. Torno domani dalle 15 e sempre fino alle 18 con Antipop. Ciao.
1: Avete ascoltato

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Optodis, averla ti conviene!
5: Optodis, averla ti conviene! Optodis, averla ti conviene! Potrei ripetere questo tormentone per far entrare l'Optodis nella tua testa, ma sai una cosa? Non servirebbe ripeterlo! L'Optodis si fa ricordare da sola!
6: Con la nuova Optodis hai offerte esclusive, coupon e premi imperdibili! Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili! Tonno in olio di semi di girasole Reditonno, confezione da 4 per 80 grammi a 2,39 euro, solo con Optodis!
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Malrumore.
12: On Radio Rock.
13: Hey Rockers, buon pomeriggio, sono le 18 e 3 minuti di questo martedì 25 agosto. Siete pronte e pronti per 3 ore di Malrumore che iniziano adesso? Speriamo di sì. Io sono Polonia Zumo, vi accompagnerò fino alle 21 con me per un gran bel pezzo di strada. Sandro Canori, nel frattempo ho ripassato tutte le vocali, le consonanti, più o meno anche l'alfabeto, quindi dovrebbe andare meglio di ieri. Intanto ringraziamo assolutamente il buon Valerio Cesari, il signor Antipop, che vi ha portato fino a qua, anche in questo caldo giorno d'agosto. Noi andiamo sul sito radiorock.it a spulciare la musica che avete ascoltato in questo pomeriggio qui su Radio Rock. Intanto iniziamo anche la nostra di playlist, quella targata Malrumore, che inizia con il primo salto indietro nel tempo, non troppo tempo fa, solo il 2004, ecco, Wolf Mother, questo è Vagabond. Radio.

0: vagabondo, dall'altra un CEO. Ci sono già personalità a contrasto in questo inizio di Malrumore, che in realtà faremo iniziare così.
1: Reason calling ain't 90 years old. You're the

0: sono le tue patatine preferite? Paprika, lime, peperosa. Oh, but if it's just then, light the shoes and go, my man. You've accustomed the man called the Raider Girls. Perché non mi stai fermando? Non stai chiudendo il microfono?
1: Oh, Sunday.
0: Vuoi dirci qualcosa o... Ice. Ice, ice, baby.
2: Penso che farò così, lascerò correre Prison Call in Ensign and Chiusel per sempre, stando zitta, lasciandomi nella confusione. Un rumore molto particolare questo di questo martedì 25 agosto. Ci sono forze diverse a confronto e a contrasto. Abbiamo detto, abbiamo aperto con i Wolf Mother di Vagabond dall'altra parte, i Weezer dall'altra, quindi WW Vagabond e CEO Sandro, quindi da una parte un capo, dall'altra parte un vagabondo. Io vagabondo che sono, io vagabondo che non sono altro, mi ritrovo qui con voi ancora una volta. Ma rumore, ben ritrovate, ben ritrovati. Ma a proposito di ai, buon pomeriggio Sandro Canori.
0: Buonasera a tutti amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, anche se posso più non dirla questa cosa, di Radio Rock 106 e 600, questo è Mal, rumore in vostra compagnia fino alle 2+1.
2: 2+1, sì, sì. C'è qualcosa del genere, dai. Ma perché questo inizio, oltre al fatto che Adriano Celentano sempre in our hearts, per sempre uno dei portatori massimi di Marrumore, perché ci segnala Paolo, una parte fondamentale della redazione demoniaca di Marrumore, che è stato citato dai Circle Jerks, proprio questo brano di Adriano Celentano, perché a quanto pare ha ispirato la band nella sezione ritmica, nella batteria del brano che sentiremo tra poco. Quindi una cosa incredibile, dei giri infiniti, un po' come quelli di Radio Rock. Ma a proposito di cose belle, se riesco a schiacciare i tasti giusti, Radio Rock Promotion. Iniziamo subito con delle super offerte. Ma non era questa il tasto giusto? Pensa Paolo, Ogni, riproviamoci.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Oggi abbiamo migliorato sulle lettere, ma sui tasti ancora c'è da vedere. Ah, ma tra l'altro, mamma mia, Sandro, che cosa fai tu il 19 settembre?
0: Che ne so, non lo so, è la voglia, vedo chi c'è un occhio.
2: Beh, sabato 19 settembre Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk Roma. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Dalle 18 ci sarà la diretta di Roma-Inter, anticipo della quinta giornata di Serie A.
0: Yeah!
2: E anche qui sento un attimo un... Radio Rock però che cosa fa? Ti regala un biglietto, miseriaccia di una miseriaccia. Vogliamo capire come si fa a vincere un biglietto fatto bene? Perché secondo me, dai, che ti ridai, no? Forse ce la potremmo fare. Come si fa? 3899 106 e 600. Aprite WhatsApp e mandate un messaggio con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt. Ok, facile, questa volta Klimt con la K, ma credo che no, si possa. Vincitori, vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione e gli verrà confermata la possibilità di avere un ingresso per sabato 19 settembre. Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Roma, via Giuseppe Mirri 35, un evento targato Radio Rock. Mi raccomando, questi sono loro.

0: Bene, bene, questa volta nessuno ha sbagliato le regole del gioco. Avete partecipato tutti bene. Ripetiamo, vincitori, vincitrici saranno ricontattati dalla redazione di Radio Rock. Ho già avuto un mega lapsus, Sandro. Prima ho nominato una band per parlare appunto di Prison Call in Nancy Nine Chuzzle, che è stato inserito tra le ispirazioni di un nuovo album di una band. Ho detto Circle Jerks quando sono i Russian Circles, però alla fine vedi, gira che ti rigira, sempre di circhi si parla, e in più sappiamo cosa pensano dei russi molte persone, quindi tutto torna anche in questo caso. Comunque sta per uscire Nine, nuovo album, tra due giorni, 5 ore 38 minuti 9 secondi, dei Russian Circles, mi raccomando. E tra le cose,
1: per far circle russi,
0: no. Potrebbero, però no, e poi non sono neanche russi, pensa che
1: sono
0: chicagensi, come si dice in italiano? Chicagensi.
1: Di Chicago.
0: Però ci sarà un modo di dirlo.
1: Non c'è.
0: Va bene, io lo dico.
1: C'è solo newyorkesi.
0: Newyorkesi e chicagensi, senti come suona bene chicagensi. Comunque, che cosa dicono? Vedi, nelle loro inspiration, nel loro carosello di ispirazioni, parlano di alcune cose che l'hanno portati a questo disco. C'è proprio una bellissima copertina di Prison Call in Nancy Nine Chuzzle di Adriano Celentano, e dicono quello che diciamo noi quando scopriamo le cose incredibili sull'internet, cioè a volte l'algoritmo ti manda, ti infila lì una traccia nel tuo feed proprio al momento giusto. Questo è stato il caso della title track di questo Greatest Hits del pop rocker italiano Adriano Celentano. Quel drum beat è stato troppo buono ed è troppo bello, troppo gustoso da non usurparlo e inserirlo in qualche modo nella versione primaria delle parti ritmiche di Alluvial, che adesso sì sarà il prossimo brano che sentiamo. Intanto al 3899 106 600, abbiamo detto grandi forze a contrasto, quindi prima Vagabondi e CEO, adesso Russian Circles e Adriano Celentano. E poi, sì, l'avete segnalato anche voi, arriverà il momento di parlare di Morgan contro i Tool. Morgan contro i Tool. Neanche, cioè, uno si sveglia, fa le sue cose e poi scopre, ma in realtà ha messo in mezzo di tutto, ha messo in mezzo Joyce.
1: James Joyce.
0: Sì, ha messo, va bene, sarà divertente, ma devo, come dire, no? Farmare aura prima di affrontare questo. 6-7, proverò. Intanto,
1: Fammi vedere lo zigomo.
0: Non so. So come
1: no,
0: si faccia.
1: Niente, non hai farmato aura per niente.
0: Non ho bisogno di farlo.
1: Mentre l'ha farmata Morgan.
0: Ma che farma?
1: Ammazza, se tu vai pubblicamente e dici noi eravamo meglio di Tool, stai farmando aura.
0: Give me time e I
1: will
0: open his...
1: Aura.
0: Opening his natiche and putting something inside his ass. E dicevamo, anticipazione del nuovo disco dei Russian Circles che si chiamerà Nine. Questa è Alluvial, batteria ispirata da Prison Call in Nancy Nine Chuzzle.
1: Ah sì?
0: Sì, l'ho appena descritto.
1: All right.
0: Diranno all right? Non penso.

0: chiaramente i riferimenti alla batteria di Prison Call e Nancy Nancy, si sentono tutti, questo è Luvio. Russian Circles, ottima anticipazione del disco 9 che uscirà il 28 agosto. Noi ci fermiamo per il break, al rientro troveremo il re del rock.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
3: Spot. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
1: Questo è Malrumore.
0: Un'attesa breve e indolore che ci riporta, come vi dicevo, dritti dritti tra le braccia non del creatore ma del re del rock.
1: Radio Rock, back in time.

0: Nothing Happens Twice, da votare sul nostro sito radiorock.it. Sono già da due settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. Invece qui sono le 18:41, si torna in diretta in questo inizio di un rumore che può sembrare tranquillo, Sandro, ma invece non lo è. Qui si sono già ribellate le macchine, il mio cervello, la mia lingua e anche voi al 3899 106 600. Come se non bastasse Bugo oggi a farmi incazzare. Buonasera Luigi.
1: Morgan, Bugo, che sta succedendo?
0: No, Bugo, perché l'ho chiamato Bugo? Ma che succede?
1: Ah, intendevi Morgan?
0: Santo cielo, si sono secondo me crasati in un'unica persona demoniaca nella mia testa. Perché sarà contento di sapere che l'ho chiamato proprio Bugo. Beh, si merita questo e ben altro, ma arriveranno. Ciao Marco, che chiede informazioni sul nuovo singolo dei Queens of the Stone Age. Lo ascolteremo tra un po', insomma l'ha passato anche Valerio, quindi verso il finale di Marrumore ci goderemo di questa anticipazione. Poi un altro Marco mi fa molto arrabbiare, ci dice: Sandro, ti posso dire che da quando l'altro giorno hai parlato degli Street Sharks e dei Biker Mice mi ci sono chiuso a cercare le sigle e i cartoni di quel periodo? Che spettacolo che erano! Poi ce ne stavano alcuni che mi sa che ho visto solo io, perché non li ho mai sentiti nominare da nessun altro. Tu li conosci, tipo Botsmaster o Mighty Max?
2: È un'avventura da Mighty Max. Vita sicura della verità.
0: Marco, allora, uno com'è l'altro? Dov'eri ieri? Siamo stati quattro. Non era ieri, era l'altro giorno. Quindi, siccome l'avevamo nominati, ma ieri abbiamo fatto quattro ore sulle sigle.
1: Non credo. Avendo seguito la puntata di ieri, è andato ad approfondire. Comunque, il primo, ripetimelo, come si chiama?
0: Botsmaster.
1: Che cos'è? Bots, scritto come?
0: B-O-T-S, come Master. Robots.
1: Allora, invece per Mighty Mask stavo veramente in fissa, che poi di fatto erano in un mercato che era molto più binario. Mighty Mask era i Polly Pocket per i ragazzini, praticamente. Sì. Cioè, era la stessa struttura, quindi questo giocattolo di questi micromondi all'interno delle conchiglie di plastica, tendenzialmente, poi ovviamente ognuno c'ha i propri gusti, però tendenzialmente le ragazzine compravano i Polly Pocket e noi maschietti ci avevamo i Mighty Mask, che invece di essere a forma di cavalluccio, fiocco, specchietto per i trucchi, era i Mighty Mask erano affrontati a forma dei mostri, di solito ragni, teschi, mani zombie, e uguale se li aprivi dentro c'era un mondo, e poi ci fecero il cartone per vendere i giocattoli, esatto. Che era la tendenza di quegli anni e io stavo veramente in fissa, era uno dei miei giocattoli preferiti. Pensa che recentemente, essendo comunque anche un ninja drago di Vinted, stavo per ricomprarmeli.
0: Che bello. Beh, mettici in mezzo un po' di Polly Pocket, perché comunque anche io ci sono rimasta. Per me è Sandro, vabbè.
1: Per te.
0: Che carineria.
1: E comprateli da te.
0: Ma vaffanculo. Botsmaster invece, stiamo parlando sempre
1: fammelo
0: di un cartone
1: vedere,
0: animato franco statunitense, fantascienza, 1993. Particolarità delle scene della serie: alcune sequenze, un paio di minuti per episodio, con effetto tridimensionale di profondità grazie all'uso di particolari occhiali venduti assieme alle action figure, ma ovviamente guardabili anche senza, sfruttando l'effetto Pulfrich.
1: Dunning-Kruger, ah no.
0: Un simbolo allora, sullo schermo raffigurante gli occhiali indica ai telespettatori quando infortarseli.
1: Allora, a me non mi dicono niente, però mi sembra evidente che un po' il logo voglia richiamare i Men and the Masters of the Universe. Il logo è molto simile,
0: sì.
1: Il logo delle action figures qua che vedo, che poi non erano action figures, sono giocattoli.
0: Un po' più fantascientifica.
1: Sì, però dai, con la prospettiva da sotto, Master scritto grosso. Cioè, secondo me...
0: Pensa, era ambientato nel 2025.
1: Volevano strizzare un po' l'occhio a He-Man, secondo me. Però no, non mi dicono niente, mentre Mighty Max stavo veramente in fissa.
0: Voglio vedere questa cosa. Nell'anno 2025 la trama, Ziv Zoolander, il nome non viene mai quasi...
1: Zoolander.
0: Ziv Zoolander, però ha scritto Zoolander. Quindi c'è del zoom. Anche qua il nome non viene quasi mai pronunciato nel doppiaggio italiano, a lui ci si riferisce sempre con il nome di doppia Z.
1: Persino gli Top.
0: Esatto, persino gli antagonisti si riferiscono a lui solo con il soprannome, perché vabbè, geniale e giovane scienziato, e la sua sorellina Blitzy, giovanissima ma talentuosa designer.
1: Cattivo e genialoide.
0: Nel 2026, tutti cattivi e genialoidi. Poi lei, giovane ma talentuosa designer, combattono una potente compagnia costruttrice di robot, la Robot Mega Fact Corporation, scritto tutto attaccato.
1: Che poi in francese non si chiamava The Bots Master, ma Le Maître de Bots.
0: Vabbè, e omelette du fromage. Che intende, cosa vuole, secondo te, cosa vuole fare Robot Mega Fact Corporation?
1: Vuole vincere le elezioni convincendo tutti che il walk è stato solo un incidente di percorso.
0: È uno dei percorsi per arrivare alla conquista del mondo. Al loro fianco una schiera di robot dotati di un chip della personalità che li fa agire e ragionare come esseri umani. A capo della multinazionale c'è Elon Musk. Leon Lewis Paradigm, coadiuvato dallo scienziato Hiss, che in italiano era il dottor Sibilo. E da dottor? Lady Sibilo.
1: Sibilo.
0: O Sibilo.
1: Non è uno. Ah, Sibilo forse. Certo. Sarà che è il dottor
0: Sibilo. E Lady Friendly, in italiano chiamata solo Lady, seducente e affascinante capo della sicurezza all'interno della corporazione. I robot di ZZ, lì com'era, di Zizulander, vengono più spesso definiti zoidi avanzati, come loro stessi amano precisare.
1: Precisare
0: la sua squadra di zoidi, chiamata Boyz Brigade, perché Boyz, scritto B-O-Y-Z-Z, è l'acronimo di Brain Operated Young Zygotopic Zoids.
1: TG1.
0: Tra gli zoidi Jammers, Tools, All Ball, tutta palla, che non vorrei dire, vabbè, Genesix, The Nerd, in italiano chiamato Secchione, qui torna un'altra cosa di cui discutevamo, Sandro, a microfoni spenti, incredibile, Watson, Ninjas, che è il robot ninja del gruppo, Ace, Twig e tre teste parlanti. Questa è la squadra. Forse meriterebbe anche questo di essere recuperato, secondo me. Comunque, un po' di musica e poi torniamo da voi.

0: Caller, questo è Arthur su Radio Rock. 18:51, sta per concludersi questa prima ora. Abbiamo detto solo baggianate fino adesso, incredibile. Ovviamente 3899 106 e 600, chi sei tu, come ti chiami, perché ti devo picchiare? Andrea che fa la punta e dice: mi raccomando, Mighty Max, non Musk. Sì, però nel senso, come, no?
1: Se l'ho detto.
0: Ogni tanto ti è uscito Musk, come nonna che non riesce a mettere la S,
1: no,
0: prima della
1: tipo
0: X.
1: Check-up,
0: tipo Musk 6, so, cioè esatto.
1: Non è che non lo so che si dice ketchup.
0: Cavoli, no? Capito. Che cavolo. Cioè, poi a me non fate passare niente, ma almeno Alessandro Canori lasciatelo perdere. Poi ci mandano la foto di un cartone animato. Lo vedevate questo?
1: È come Action Man, Action Man.
0: Ci mandano questo cartone che io riconosco, ma dalla foto non riesco a ricordarmi il nome. Quindi, caro amico, non fare il...
1: Ce lo manda, fammi vedere.
0: Alessandro su WhatsApp, adesso è il primo messaggio, e ti chiede: ma che peccato devi spiare oggi con queste prime canzoni quasi tutte strumentali. Ma secondo te, Alessandro, io sono qui a mettere le canzoni per il gusto di Sandro Canori? Evidentemente no.
1: Che cos'era questo? Sembra un po'... sembra Scooby-Doo, sembra.
0: Sembra qualcosa tipo Scooby-Doo. Io mi ricordo
1: solo
0: quello
1: lui,
0: magro
1: lui,
0: con
1: lui,
0: le bretelle,
1: che
0: sembra Jerry Seinfeld.
1: Oddio, più che... non sembra proprio Jerry Seinfeld.
0: A me sembra tantissimo Jerry Seinfeld.
1: Sembra più... vabbè, non lo dico.
0: Che ti sembra a te?
1: No, niente. Questa è una fatina. Questo boh, sono tutti rachitici poi.
0: Ora se ci mandano la sigla di che cosa? Di Mighty Max o di... ah, di quello che stavamo leggendo. Sentiamo qua. Come si chiama? Bot?
1: Che solo questo.
0: Come se ci sveglia
1: Cybercat di...

0: andato su Italia 1, eh?
1: È bella.
0: Orribile.
1: L'amore, l'amore.
2: E mi piace il suo cuore.
1: Mi piace il suo cuore, il suo cuore.
0: Canzone di Prozac più brutta, anzi di Sic Tamburo brutta, canaglia,
2: sa che senza fraternità,
0: senza fraternità
2: questo mondo non va, non va, non va.
0: La cosa che mi fa volare è tutto ambientato nel 2025, ma lo scienziato con l'occhio grande sguercio un po' me lo ricordo,
1: No, però tu ne ricordi un altro che era molto simile. Mi ricorda pure a me qualcosa, ma non è di questo cartone, di un altro.
0: Probabilmente. Ma come poi mi sono infilata nel buco nero.
1: Forse proprio The Mighty Max, tra l'altro.
0: È vero, Mighty Mask.
1: The Max.
0: Max.
1: E Mighty Mask.
0: Mighty Mask, vedi, è tutto un cerchio.
1: Con Jim Carrey.
0: Con Jim Carrey. Ma infatti abbiamo visto che i nomi di queste, di questo cartone orribile riprendono un sacco di cose, pure Ace, vabbè. In più puntate WZ, la sua squadra di zoidi riescono a sventare i piani degli avversari grazie a delle micro telecamere piazzate.

però è questa prima stagione, perciò se ce li siamo persi possiamo comunque, cioè, beh, solo una stagione ma bella ciotta. Che ore sono? Sì, abbiamo tempo per questa prossima canzone, ma mi fate parlare di Morgan, che ho bisogno di far volare degli insulti, per favore.

0: Questa prima ora di Marrumore si è più o meno conclusa così, ma tra poco si entra nel vivo della polemica, perché che cosa è successo?
1: Dichiarazioni sinistre si stanno... quella polemica,
0: c'è, scusami. Anche quella roba lì che effettivamente okay. È interessante da spulciare, ma the thing of the day è che Morgan ha deciso di aprire un fronte...
1: OnlyFans,
0: un fronte bellico che non so, forse non serviva, e quindi decide di fare la guerra ai tool. Sembra un po' come si chiama quella della partita di pallone?
1: Perché Rita Pavone.
0: Bravi.
1: Sarà, però,
0: che aveva detto qualcosa sui Pearl Jam, e Pearl Jam hanno detto ma chi è?
1: Si rendono conto che fa la dichiarazione pubblica. A parte Pearl Jam, bastata la cresta, perché pure voi chi cazzo siete? Ma a parte
0: questo,
1: qui
0: mi trovi anche
1: cioè, ha fatto la guerra ai tool, perché se è un commento è pure un peso un po'.
0: Allora,
1: diverso.
0: C'è stato un post di una fotografa dopo un concerto di Blue Vertigo, dopo vi racconto tutto. Okay. Lì sotto un utente X ha scritto: vabbè, mo tutto sto clamore. Amore, manco sono i tool.
1: Ah, ok. E lui si è risentito.
0: Ma ovviamente penso...
1: Allora, però vedi, già è diverso.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Non è che tu hai fatto la dichiarazione, cioè lui ha citato i tool e tu hai risposto sui tool.
0: Sì, ma
1: è
0: poi
1: diverso.
0: Ha sbragato tutto, ha veramente esagerato.
1: Quello, parliamo di quello.
0: E diciamo la

La cheat, guarda chi arriva, incredibile, bellissimo, va bene. Fondamentalmente ha detto che i Blu Vertigo mangiano in testa ai Tool per quattro categorie: originalità, ricerca sonora, songwriting e spessore culturale. Io rido tanto e rido soprattutto perché il caos ci ha sentito, quindi al break andiamo con i Wonder Horse, ma al ritorno ci saranno gli A Perfect Circle. Meno male, Maynard, vieni ad aiutarmi e ricoprire di insulti questo signore, per favore.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carlovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
9: Rock. Seconda ora di Malrumore che inizia adesso. Siete pronti a sentire la polemica delle polemiche? Sicuramente da queste parti. Abbiamo detto sono arrivati i rinforzi, grazie Chaos, che ci ricorda che siamo tutti sicuramente doomed.
1: Radio Rock, back in time.

0: the Scene, Radio Free Alice, tra le nostre novità targate Radio Rock. Devo dire che il mood musicale continua a essere ben gustoso. Ci siete anche voi al 3899 106 e 600 che iniziate ad accodarvi a questo discorso Morgan vs Tool. Che cosa succede? Che cosa dite al 3899 106 e 600?
1: Come no, il messaggio di Morgan mancava solo alla fine. Gne, gne, gne.
0: È vero Stefano, sì, qualcosa del genere. Poi salutiamo anche Manuel che dice comunque ho letto, aspetto con ansia la risposta del cantante dei Tool, sì, Maynard, come se avesse tempo con...
2: Quello sta a cucinare sushi, mo.
0: Ma non lo sta cucinando lui, però si è impegnato tra le varie cose con l'apertura.
2: Ha detto pure, non farò mai più un disco perché ormai il sushi è la mia vita.
0: Certo, perfetto, dice, ma è praticamente ovvio, ci scrive facendo la cheat un ascoltatore, no? Che si, vabbè, ce la possiamo fare. Ciao, sono Simonetta, guai a chi parla male dei Tool, non ha capito, nei testi, nella rivoluzione culturale musicale, comunque grazie per esserci, buona trasmissione, brava Simonetta. Brava.
2: Grazie a te Simonetta.
0: Poi... Danilo, diciamo, forse ci prende un po' troppo sul serio, prende la cioè io sono contenta di insultare Morgan perché mi ha dato l'occasione di parlare dei Tool, che cazzo me ne frega.
3: Vabbè raga, riguardo le dichiarazioni di Morgan, fondamentalmente ha voluto far flame, quella pratica per cui fa incazzare la gente, scatena dibattito, scatena attività,
2: però io...
3: eppure oggi c'è la sua visibilità quotidiana. Non sono sicuro che questo... intendesse davvero ciò che ha detto, cioè, basta essere un po' intellettualmente onesti.
0: Guarda che
3: per
0: non...
3: capire che sto dubendo completamente diverso, uno
0: grazie
3: è un fenomeno mondiale, l'altro è un fenomeno fondamentalmente italiano, entrambi con la loro dignità, ma due cose completamente diverse.
0: Ma io
3: diverse.
0: Non mi sporco.
3: Quindi ci piace, mi piace archiviarlo come solo flame.
2: Sì,
3: ma
2: certo allora però aspetta, dovresti chiudere i social.
0: Certo.
2: Perché questa cosa non la fa Morgan, la fanno
0: tutti.
2: E quando dico tutti, dico tutti, forse dovremmo, anche per responsabilizzare un po' la comunicazione dei personaggi pubblici, partire tutti dal presupposto che qualsiasi cosa è postata o comunicata tramite social è in conflitto di interessi. Se proviamo a ragionarla così, allora magari riusciremo anche piano piano a responsabilizzare tutti i comunicatori sui social, perché purtroppo sta cosa non è che la fa solo Morgan, cioè la fanno tutti quelli che campano insomma de like e di visibilità. Per quanto riguarda il caso specifico, secondo me comunque è importante, per onestà intellettuale, come diceva l'ascoltatore, sottolineare che non ha tirato fuori lui i Tool. Lui rispondeva a un commento che li paragonava ai Tool, però è diverso.
0: È diverso. No, diverso. Infatti è diverso, ma il punto è che poi dove va a finire?
2: Certo,
0: è
2: certo.
0: Meraviglioso.
2: No, ma infatti non è che è diverso, non ne parliamo. Cioè, è diverso, quindi parliamone, ma specificando,
0: ma infatti,
2: questa cosa.
0: Fatemi
2: qua
0: raccontare, mentre arrivano richieste di matrimonio per Simonetta dopo le dichiarazioni sui Tool, ma insomma non siamo qui per farvi accoppiare, o meglio fatelo, ma tenetemi fuori. Allora, tutto nasce, come vi dicevo, dopo il concerto dei Blue Vertigo il 21 agosto all'Arena della Regina di Cattolica, quindi una delle date di questo tour, no? Essere Umani Tour, questa reunion, l'ennesima, che ha portato tante gioie, a me Blue Vertigo comunque sono sempre piaciuti. Morgan e poi anche sotto un post della fotografa Valentina Bellini di questa serata, effettivamente anche delle gran belle foto, a un certo punto arriva il commento di un utente che dice: Blue Vertigo sopravvalutati, non è che siamo davanti ai Tool. Dopo una prima risposta della fotografa stessa, interviene direttamente Morgan, che era lì a spizzarsi.
2: Commento stronzo.
0: Vabbè, sì.
2: Commento stronzo. Eh no, vabbè, perché se bisogna essere onesti, teoricamente bisogna essere onesti.
0: Allora, per me essere stronzi
2: sempre
0: non è meno entusiasmo,
2: Morgan,
0: mica siamo davanti alla Madonna.
2: Già
0: cioè.
2: Morgan è un personaggio divisivo e con lui sembra che non vale il discorso di dividere il personaggio dall'artista, perché poi lui forse è troppo vero e quindi lo rende anche difficile.
0: Certo.
2: Però si fa con tutti, ma con Morgan no. Quindi già comunque questa è una prima cosa che andrebbe detta. La seconda cosa è che tu comunque rispondi piccato a un commento che è già da stronzi, perché se tu vedi una fotografa che mette le foto dei Tool, dimmi che senso ha andargli a commentare: vabbè, mo Blue Vertigo, meglio i Tool. Che vuol dire? Che vuol dire?
0: Diciamo che visto...
2: No, quindi è per dire che ci può stare che poi lui ti risponde per
0: ma
2: capo.
0: Non penso che se sotto un carosello di foto di un concerto dei Tool qualcuno scrive che schifo i Tool, meglio Peppino.
2: Senti,
0: Di Capri,
2: un
0: arriva uno, i Tool se ne sbattono il cazzo.
2: Allora, sotto il post di a serata al Castello Sforzesco de The Comedy Club, sotto la foto mia, uno ci scrive ma che Sandro Canori, meglio Maurizio Battista. È un bel commento. Che commento è? Un commento senza senso,
0: ma
2: è
0: di un imbecille. E come dire, ma che non lo sappiamo che su internet un sacco di gente scrive un sacco di cose,
2: no,
0: e che se
2: noi
0: dovessimo fare la punta a quella cosa lì ad ogni commento,
2: capito, però se dobbiamo fare cronaca dobbiamo fare cronaca,
0: certo,
2: e
0: però
2: è cronaca, fa parte della cronaca.
0: Diciamo che io rispetto alla stronzaggine che vedo nel mondo dell'internet, nel mondo dei commenti, la vedo come una battuta del cavolo, ma non neanche cattiva, tipo oh vabbè, ma che è tutto questo entusiasmo?
2: No, è quello stronzeggiare nei commenti, dai, mettiamola così.
0: E comunque, che cosa succede? Lui arriva e scrive, Morgan arriva e scrive appunto: i Blue Vertigo mangiano in testa a Tool per originalità, ricerca sonora, songwriting e spessore culturale. Poi, come prova, diciamo, di questa cosa, dice: col cazzo che i Tool suonano il concerto in sol di Ravel dal vivo. E questa cosa mi fa sentire malissimo già.
2: Vabbè,
0: così.
2: Questa è una morganata, dai.
0: E in più, secondo Morgan, il paragone corretto non sarebbe stato con i Tool, ma con i King Crimson. Poi dà dell'ignorante all'utente, concludendo dicendo che il vero problema non è criticare, non apprezzare un artista, ma il blaterare a vanvera del chiunque. Ma non finisce qui, perché ovviamente poi non si sentiva soddisfatto, quindi passa dalla musica alla letteratura. Spiega che confrontare quell'utente con James Joyce sarebbe assurdo. Per creare un paragone accettabile bisognerebbe sostituirlo con Italo Calvino, perché poi si è aperta tutta questa diatriba, cioè i Blue Vertigo stanno a Calvino come i Tool stanno a Joyce. Ma perché?
2: Ma chi è che l'ha tirato fuori?
0: Ma che
2: questo?
0: Ne so, cioè, troppi commenti. E poi alla fine al malcapitato dice: tu non sei nel campionato, e che al massimo potrebbe, gli dice, confrontarsi con il proprio maestro elementare o con una supplente di italiano, perché ovviamente c'è stato un po' di batte risposta. Quindi abbiamo parlato del concerto di Ravel, King Crimson, Joyce, Calvino, scuola elementare. Ci sono vari punti che io affronterò rispondendo a questa cosa. Mi sento male per quanto materiale ci ha fornito. Ovvio, no? Non stiamo parlando di qualcosa di serio. Non possiamo neanche metterli a confronto. I Tool.
2: Un messaggio mi ha fatto ridere.
0: Quale dei tanti?
2: Secondo me se l'hai scritto da solo col secondo account per creare il precedente.
0: Allora, visto quello che ho fatto negli ultimi tempi, non mi sento di dire che sono in disaccordo. Ma insomma,
2: ha subito anche delle cose brutte.
0: Poverino,
2: perché ha fatto
0: cazzo
2: anche le sue cose.
0: Esatto. Vabbè, aspetta, scendo in cantina. She Wants Revenge. Per noi queste sono piccole stelle.

0: She Wants Revenge, proprio come me, anche io voglio della vendetta per i tuoi. Ovviamente no, non stiamo facendo veramente questa guerra, stiamo solo ridendo perché ci sono dei sottotesti interessanti a queste dichiarazioni di Morgan. E ora, piano piano, vi ci porto. Sandro, al 3899 106 600 dicono cose tipo sempre detto che la droga fa male. Mi fa ridere il commento che dicevi fuori onda, però.
1: Sì, no, se, ripeto, Morgan lo sappiamo tutti che personaggio è. E noi ce l'abbiamo avuto pure qua, proprio su questo sgabello a fianco a me, in diretta, proprio in questo studio. E quindi, cioè, è stata un'esperienza mistica quasi, più per quello che ha detto fuori onda che per quello che ha detto in onda. Quindi, ripeto, conosciamo tutti i bordi del personaggio, che è stato anche fin troppo pubblico. E secondo me paga un po' lo scotto di porsi male. Cioè, nel senso, e io questo un po' empatizzo con lui, perché perché anche io molto spesso magari quello che dico non viene preso abbastanza seriamente per il modo in cui lo dico, magari in maniera un po' esasperata. E secondo me lui pure paga un po' questo scotto qua, diciamo che si vende male. Poi in più ha fatto delle cose per cui qualcuno può dire anche che ha fatto del male, quindi è un personaggio sempre lì sul bordo, no? Tipo Long John Silver, no? Quella roba un po' così opaca. Però mi fa ridere come la droga per alcuni sia un merito e per altri
0: Mick Jagger bravissimo, fighissimo, insomma. Però
1: fate prima dire che è stato il cazzo Morgan,
0: esatto.
1: Ecco, io
0: però tornando nel merito della questione di questo dibattito, la cosa che mi dà fastidio, cioè la cosa che mi fa sorridere ma amaramente,
1: perché,
0: è che
1: scusami e chiudo, perché parliamo del merito. Cioè, questa cosa, che sempre tornando al discorso dei social di cui sopra, parliamo dei contenuti. Cioè, parliamo del perché i Blue Vertigo non possono essere paragonati ai Tool. Non screditiamo la persona. Mo non dico che questo ascoltatore era una battuta.
0: Sì, certo.
1: Però dico, in generale, molto spesso si fa anche nella politica, si fa molto spesso questa cosa, che quando non si vuole andare sui contenuti si cerca di screditare la persona. E questa cosa la si fa ed è brutta. Ripeto, non dico che l'ascoltatore l'ha fatta, perché questa era palesemente una battuta. Però facciamoci caso a sta cosa, perché poi quando la facciamo contro quelli che ci stanno sul cazzo, allora va bene. Poi non ci sta più bene quando la fanno contro quelli a cui che invece ci piacciono. E per me, se una cosa è sbagliata a prescindere.
0: Certo.
1: Se stiamo a parlare di qualcuno che mi sta simpatico, sia qualcuno che mi sta antipatico, io preferisco sempre parlare nei contenuti, sui contenuti dei contenuti, perché scritta la persona, boh, non lo so.
0: Ma infatti, come stavo per dire, nel merito della questione, parlando del Morgan musicista, ma cavolo, musicista preparatissimo, cultissimo, tecnicamente molto molto capace, quindi avrebbe potuto dare mille risposte, aveva tutti gli strumenti per difendere seriamente, se voleva,
1: esatto,
0: il valore dei Blue Vertigo,
1: certo,
0: senza dover fare cose del genere. Invece si è messo in mezzo a questo discorso pure contorto, pure una guerra proprio da social, e utilizzando questa cosa di Ravel, che ci porta proprio a vedere la presunzione ai massimi livelli. Perché è vero che i Tool non suonano dal vivo il concerto in Sol di Ravel, è vero che i Blue Vertigo l'hanno fatto sicuramente per intero una volta, brano che dura 24 minuti, quindi quanto un brano dei Tool fondamentalmente, ma il dettaglio migliore è proprio quello della dichiarazione di Ravel stesso. Cioè, in che senso? Ravel spiegava che proprio quel concerto voleva essere brillante, leggero, divertente, senza puntare in qualunque modo alla profondità drammatica, alla serietà, alle cose del genere. Quindi è come dire, no, abbiamo il cancano, una cosa stupida, una cosa leggera, e me la porti come esempio di spessore, di incredibile profondità. E quindi tempismo comico, almeno da questo punto di vista, perfetto, ma non so se si è accorto di questa cosa. Poi, volendo, continuiamo su altri punti. Ma in the meantime, it's time for the break, Sandro Canori.
1: Bye.
0: Bye. Dobbiamo andare in pausa.
1: No.
0: Sì. Quindi voi diteci quello che volete rispetto a Morgan, rispetto ai Tool, al 3899 106 600.
1: Abbiamo detto insieme, hai visto?
0: Che bravi, siamo
1: diventando più bravi dei Tool.
0: Siamo più bravi, cazzo, noi mangiamo in testa ai Tool. Guarda che se mi date l'occasione, io, vabbè. Crystallize, XX, fino alla pausa.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
9: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
8: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
10: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
10: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
12: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
13: You are listening to Mal Rumore on Radio Rock.
14: La trama si infittisce, signore e signori. Questo è Mal Rumore nel pomeriggio che diventa sera di Radio Rock. Siamo arrivati a metà tempo, a 19.35. Un attimo di tregua, di calma, di pace con i Verve e poi ricominciamo con l'inferno. Morgan vs. Tool, fight!
13: Radio Rock, back in time.

0: ottobre, Dopamine Chamber, il quinto album in studio dei Fontaines DC, che tornano tra le nostre novità con questa canzone che si chiama
1: Marianna! Oh benedetta donzella, dove può averli messi? Marianna!
2: Il coniglio!
1: Marianissima!
0: Si chiama proprio così, quindi andatela a votare sul sito radiorock.it. Torniamo a noi, caro Sandro, uno sguardo al 3899-106-600 o continuo a dismembrare le dichiarazioni del buon Morgan che dice di mangiare in testa ai Tool?
3: Un po' e un po'.
0: Un po' e un po', va bene, 3899-106-600. Cosa?
3: Non
0: 106-600.
3: Beh, 600, bello. 600. Vai, vai, avanti, avanti.
0: Dice che i Blue Vertigo mangiano in testa i Tool.
3: No. Un commentatore l'ha paragonato ai Tool e lui ha detto che secondo lui loro sono più bravi. E non è la stessa cosa.
0: Va bene, cioè che dice, voi mangiate sushi in testa ai Tool, giustamente.
3: Mai, mai.
0: Come mi insegna il saggio Canori, eviterò di scagliarmi contro il Morgan personaggio e manterrò il giusto rispetto per il Morgan artista. Bravo bene. Alex, sei
3: migliore di me, tra l'altro.
0: Esatto,
3: perché io
0: predica
3: invece...
0: bene.
3: No, che non ho predicato bene. Ho detto che tendenzialmente
0: si
3: mi sembra
0: così.
3: Che nei vari confronti che ho avuto con gli ascoltatori di Radio Rock ci tenessero molto a separare sempre la persona dall'artista di fronte a tantissime cose che sono state dette in questi microfoni in 6 anni, cosa che non si fa invece per Morgan, perché io la vedo in maniera totalmente diversa. Per me, se a me la persona non piace, l'artista muore.
0: Se l'insulto com'è?
3: Cioè,
0: com'era
3: per me
0: quella cosa?
3: Io non distingo persona dal personaggio, però questa è una cosa che io faccio e che ho sempre detto di fare, e spesso mi sono scontrato con gli ascoltatori su sta cosa, che però non fanno questa cosa con Morgan.
0: Che cosa aveva detto Anna Tatangelo? Se l'insulto è zero, V per vendetta, com'era?
3: Se la sala è piena il film fa schifo.
0: No, non ha detto né questo né quell'altro, però una cosa del genere. Vabbè, questo doveva essere una nota audio da parte di Tony che dice a Morgan, pure io suonavo il carnevale di Venezia col flauto, fai il bravo, su. È vero, grazie Tony, vi ringrazio per la comprensione. Mia nonna diceva sempre che la noncuranza è il peggior disprezzo, ma che cazzo gliene deve importare a Morgan di un anonimo che fa un commento del genere?
3: No,
0: vero,
3: lui
0: Giacomo?
3: Niente, lui niente, lui niente. Però invece sai che invece sui social a chi campa di like invece gli frega molto.
0: Certo.
3: Ci sono alcuni che, se voi fate caso, e avrete fatto caso sicuramente, magari hanno un post con 1000 commenti tutti a loro favore, di cui 5 contro. Guarda caso loro rispondono solo ai 5 che sono contro di loro. Nella società del consenso a queste persone gli interessa molto invece che l'anonimo pensi male o bene di loro. E sono d'accordo con te che non gli dovrebbe interessare. E invece gli interessa è come, visto che ci sono canali che arrotondano minacciando di querela tutti i commenti negativi che gli arrivano. Vabbè, ma questa è un'altra parentesi, un'altra polemica.
0: Esatto, in questo caso, per chi si fosse sintonizzato tardi, parliamo di Morgan che è stizzito da un commento di un utente sotto un post di foto, neanche della pagina di Blue Vertigo, di una fotografa, aveva scritto vabbè dai, ma che è questo clamore, mica sono i Tool, ha detto che sono meglio i Blue Vertigo dei Tool. In risposta Morgan, per queste categorie: originalità, ricerca sonora, songwriting e spessore culturale. Ok,
3: aspetta, facciamo la lista e analizziamola una per volta.
0: Originalità,
3: mettiamoli là, dai, facciamo
0: ricerca sonora,
3: tipo i podcast, quelli che parlano di pallone quando fanno il giocatore perfetto.
0: Vabbè, ma tu stai per andartene.
3: Allora,
0: quindi...
3: il primo qual è?
0: Originalità
3: è Blue Vertigo e tu, io purtroppo non ho le competenze
0: esatto,
3: musicali.
0: Esatto, capisci?
3: Che capisci? Tu sì, però posso guidarti in questa cosa.
0: Originalità, si potrebbe dire che per esempio durante il concerto in questione, questo a Cattolica, una grossa fetta di scaletta sono state cover.
3: Ecco, perfetto, abbiamo già
0: risposto
3: no? Ecco, mentre i Tool, quanto riguarda originalità?
0: Hanno creato un genere che è riconosciuto a parte.
3: A posto, secondo punto.
0: Okay.
3: Originalità, secondo punto qual è?
0: Ricerca sonora che...
3: Ricerca sonora.
0: Guarda, io originalità non l'avrei toccato, avrei lasciato andare perché però...
3: Però vanno a braccetto originalità e ricerca sonora, no?
0: In realtà sì, potrebbero in qualche modo, quindi ha anche sbagliato l'accusa secondo me in qualche modo. Però appunto, cioè nel senso, per quanto possano non piacere i Tool sicuramente, perché possono risultare pesanti,
3: pomposi,
0: prolissi e pomposi, tutte cose con la P risultano, no? Cioè magari Fear Inoculum a qualcuno può veramente sembrare una riunione di condominio gestita da Saturno, cioè una cosa
3: da Satana.
0: No, quella sarebbe divertente. Però
3: quindi,
0: insomma,
3: ricerca sonora, Blue Vertigo invece? Che è sto silenzio? Beh, non si può fare silenzio radio.
0: No? Cioè, non devo. Un'altra parte.
3: Vabbè, hanno fatto il loro, però come si stabilizzano?
0: Hanno provato a mettere una linea melodica sopra la sequenza di Fibonacci?
3: Vabbè, hanno fatto.
0: No.
3: Ah, ricerca melodica, allora pareggio, va bene? Ricerca melodica pareggio.
0: Guarda.
3: Capito? Non ci stai facendo capire.
0: Allora, no, assolutamente no.
3: Originalità vincono i tool. Ricerca sonora
0: vincono i tool.
3: Però tu hai mai messo della musica sopra la sequenza di Fibonacci?
0: No.
3: Quindi secondo me è un pareggiotto.
0: No, ma l'hanno fatto i tool, non
3: ok, allora 2-0.
0: Ok. Allora, poi c'è songwriting, che comunque mi fa ridere, che stavo...
3: Ma è tutta la stessa cosa.
0: In realtà no, vabbè. Blue Vertigo fanno forma canzone, pop, rock, elettronico, italiano. Quindi strofe, ritornelli, melodie, testi italiani, sintesi, pop. E i tool, no, appunto, abbiamo detto. Quindi siamo...
3: Però songwriting dobbiamo attenerci ai testi e basta, senza la musica.
0: Allora, spessore culturale, ecco...
3: Siamo sul songwriting.
0: Sì, sì, che però mi si collega a me. Okay. Ho scritto la lista veloce, mi sono preso gli appunti di argomenti che troviamo all'interno delle canzoni dei Tool. Ciclo dell'abuso del trauma, l'ombra junghiana, la religione e il conflitto con la fede, il lutto, la trasformazione personale, il tribalismo, la violenza umana, il voyeurismo mediatico, il rapporto tra corpo, coscienza ed ego. Poi, se mettiamo anche la ricerca visiva costruita da Adam Jones, dai videoclip fatti apposta, Alex Gray come no, artist principale e tutto quanto, ecco. E poi, okay, da, lo vertigo, belli. Però... secondo me non sono neanche da paragonare. Il problema per me è che i nomi che ha fatto Morgan rispondendo per difendere Blue Vertigo, quindi sì, Ravel, James Joyce, Calvino, King Crimson, cioè è tipo ti è cascata la libreria. Cioè,
3: a me dispiace, posso dire una cosa che abbassa proprio il dibattito. Ogni volta che dite King Crimson mi viene in mente Crimson Mentone.
0: Che cazzo
3: voi
0: è?
3: Sapete chi è Crimson
0: Mentone?
3: Lasciamo perdere avanti.
0: Vabbè, esatto. Cioè, secondo me no, possiamo anche chiuderla questa cosa. Ma
3: su Crimson Mentone?
0: Su Crimson Mentone, perché
3: bellissimo.
0: Adesso devo andare a vedere che cos'è. Me lo spieghi tu?
3: No.
0: Va bene.
3: Lo spieghi tu?
0: Me lo spieghi tu? Sono tutte cose con la P, i tool. Pomposi, pesanti. Non mi vengono altre in questo momento. Piccolo break musicale.

0: Choosing to self-soothe, che proprio in questi giorni si è vista dal vivo in un festival londinese davvero incredibile. Spero di avere modo di vederla anch'io dal vivo molto presto. Tra l'altro arrivano effettivamente le informazioni buone per chiudere tutto questo. Sandro Canoli, Blu Vertigo, che apriranno, a proposito di spessore e cultura e cose, apriranno a Tony Pitoni. Che cosa? Tra l'altro Morgan ha pure citato i King Crimson, appunto, che abbiamo detto come Crimson Mentone, The Crimson Chin, svegliamolo tutti quanti, era il supereroe dei fantagenitori,
1: sì.
0: Supereroe un po' sfigato, mi sa.
1: No, era il supereroe preferito di Timmy Turner.
0: Ma però ci sono delle immagini, pare che Timmy lo aiuta perché lui perde la
1: via. Sì, perché poi loro lo incontrano.
0: Ah, certo. Vabbè, comunque, Morgan, per essere ancora più ha detto, noi tu, i King Crimson, andando a sottolineare che viene prima quello dei Tool, ed effettivamente è uno dei luoghi di ispirazione dei Tool mai nascosto, solo che pensate, i Tool sono diventati tali che i King Crimson hanno aperto ai Tool, e invece i Blu Vertigo aprono a Tony Pitoni, e lì sì che la cultura mi si alza tantissimo, per non parlare del fatto che i Blu Vertigo hanno fatto quanti? Tre dischi? L'ultimo nel 1999? Va bene.
1: Eppure la reunion è recente o no?
0: La reunion è recente, non è detto che la reunion che porta a un tour di celebrazione poi porterà anche veramente alla produzione di musica nuova.
1: Certo.
0: Voglio il lateralus di Blu Vertigo. Fatemi viaggiare nello stesso identico
1: Marvelous.
0: Modo. Sarebbe bello. 3899 106 e 600. I Tool sono prolissi, perfetti, porci, pam pam pam. Intanto avete scritto
1: pium,
0: perfetti.
1: Forse dicevi.
0: Anche pium pium. Allora, io spero di poter sentire questo messaggio in maniera che senza censure.
2: Oh, a me piacciono entrambi.
0: Certo.
2: Quindi sono umorale, quindi
1: buono.
2: In certe giornate preferisco l'uno o gli altri.
0: È chiaro.
2: È proprio sbagliato il paragone.
0: Ma certo,
2: mi dispiace, Morgan.

0: Consigli per l'odio qui a Malrumore. Se davvero non l'avete ancora fatto, Blow Down Gang, I Hope You Die, recuperate il testo di questa canzone e dedicatela a chi vi sta più sullo stomaco, perché va siamo bene. Improvvisamente molto eleganti, anche perché stiamo per salutare il nostro faro Sandro Canori.
1: No.
0: Già, siamo già alle 20, puoi tornartene felicemente alla casa.
1: Bene, o bene. No, ti no, porti penso il... che allora, innanzitutto andrò. Sotto, ho deciso, ho pensato a questa cosa.
0: Sì.
1: C'è un modo per far saltare le aperture dei Blue Vertigo ai concerti di Tony Pitoni.
0: Che già è una cosa assurda.
1: Basta andare sotto al posto di Tony Pitoni e scrivergli: ma c'è altro che Blue Vertigo. È molto più bravo Tony Pitoni.
0: No, Tony Pitoni mangia in testa.
1: Tony Pitoni mangia in testa e Blue Vertigo.
0: Qualcuno può andare a farlo e mandarci uno screenshot al 3899-106-600.
1: Fate questa cosa e sedetevi bordo fiume un attimo, che poi sono per tutto.
0: Volete avere una conversazione con Morgan?
1: Facci.
0: Però dovete mandarci lo screenshot. Bella idea, Sandro. Mi piace, va bene. Grazie. Ci ritroviamo domani?
1: Ci ritroviamo domani.
0: Se Morgan non ci ha mandato dei pacchi.
1: Anzi, siamo amici.
0: Siamo amici, va bene. Guarda un po', noi stiamo andando al break con i Caius,
1: sì.
0: Di Thumb. E dopo il break, come spesso succede quando te ne vai, arrivano gli Eagles che dicono
1: vai.
0: Peaceful, easy
1: Hotel
0: feeling.
1: California?
0: No, meno male, no. Grazie al demonio, no. Però sarà un'ultima ora pacifica. Facile. Va bene, grazie Sandro.
1: Ciao, ciao.
0: Voi restate lì.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vino da tavola, rosso o bianco, 75 cl a 1 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Questo è Malrumore.
1: On Radio Rock.
7: 26 minuti, inizia quest'ultima ora di Malrumore per martedì 25 agosto. Siete chiaramente all'ascolto di Radio Rock. Io sono Paola Mierzumo e ci possiamo abbandonare a questa emozione pacifica e molto molto facile.
1: Radio Rock, back in time.

0: Order, novità dei Pineapple Thief, che parla anche del dire un sacco di baggianate. Pensa un po' che casualità.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Siete pronti per portarvi a casa altri biglietti di altri eventi targati Radio Rock? In questo caso domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unum. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo, con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma, biglietti in prevendita su Jice FM, ma Radio Rock appunto vi regala un biglietto. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il nome, il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattate e ricontattate dalla nostra redazione per domenica 18 ottobre. Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. Come vi dicevo, è un evento targato Radio Rock e arrivati a questo punto è abbastanza facile capire la direzione che stiamo per prendere.

0: suggerimenti arrivati, molto adatta questa Hooker with a Penis. Fuck you buddy, ok? Possiamo chiuderla qua con questo fuck you buddy ben urlato. Dubbi, domande, perplessità al 3899 106 e 600.
1: Ciao Pao, una domanda di pronuncia. Mi spieghi perché K-Y-U-S-S si pronuncia Caius e non Curious? Lo so, cioè spiegami anche se c'è proprio un gioco di parole sul nome Caius o Kiss, non lo so. Mi è venuto il dubbio adesso leggendo il nome della band.
0: È vero.
1: Grazie Pau, ciao.
0: Perché siamo andati al break con i Caius The Thumb? Beh, intanto K-Y-U non sono tre lettere che troviamo spesso nella lingua inglese. L'ufficialità è però quella, si pronuncia Caius, ok? Perché in realtà l'origine del nome viene da uno stregone, se non mi ricordo, ma un re stregone da Dungeons and Dragons, si chiamava proprio Caius, ed era un riferimento a Caius, il nome latino di Caio, ok? Che quindi è pronunciato con la lunga I, Caius. E quindi niente, questo semplicemente è Caio, è solo scritto con la K perché in Dungeons and Dragons veniva scritto in codesta maniera. Ma signore e signori, che cosa è successo proprio di questi minuti? La notizia della scomparsa della regina del country, proprio così, Dolly Parton. Siamo rimasti con gli occhi sgranati, io e Sandro Canori, perché era venerdì sera e dopo la trasmissione parlavamo di musica, di blues, di country, e abbiamo nominato Dolly Parton e io ho detto, è pure morta. E invece no, è morta pochi giorni dopo. Scusami, Dolly, non volevo.

Non mi voglio prendere responsabilità che non ho, ovviamente, però ricordo a Dolly Parton necessario, soprattutto dopo averla data per morta pochi giorni fa. Questa era Jolene. Dolly Parton, che se si parla di country sappiamo bene, viene nominata anche qui. Solo un pezzetto, dai.

personaggio un po' particolare, effettivamente. Passare una canzone che dice una cosa del genere subito dopo la notizia della morte, va bene. Invece, a proposito di cose belle, in questo caso abbiamo nominato all'inizio della puntata, mi chiedevate informazioni sulla nuova canzone dei Queens of the Stone Age, che hanno anticipato con un altro singolo dopo Easy Street l'album che uscirà il 30 ottobre, si chiamerà Perfect. Siccome già abbiamo problemi in Italia con la pronuncia del TH, cambiamo la parola perfect in perfect, perché è proprio questo, la stortura a tornare importante, le crepe che diventano la forza della band. Uscirà il 30 ottobre, come vi dicevo, ed è ispirato al principio giapponese del kintsugi, quindi no, avete presente quelle cose che si rompono e tu le ripari con l'oro. Nella musica non c'è posto per l'IA, speriamo che abbracciare l'imperfezione possa diventare un gesto radicale. Credo che siamo ormai arrivati a questo punto, io ancora non l'ho sentita, quindi lo facciamo insieme. For the first time, Insignificant Other, Queens of the Stone Age.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: State ascoltando Malrumore on Radio Rock.
7: E anche qui su Malrumore siamo per salutarlo. Sono le 20.35 qui a Radio Rock. Siete in compagnia di Paolo Agnazzumo e arrivano i Cranberries.
1: Radio Rock, back in time.

Cold, proprio cold. Non mi aspettavo una chiusura così, ma perché sono gli ultimi 15 minuti di Marrumore, quindi andiamo a casa, per favore. No, scherzando e ridendo, come al solito speravo nella novità delle novità, ma anche questa merita assolutamente il vostro voto sul sito radiorock.it. Chissà cosa mi immaginavo sarebbe successo dopo i Dead Poets Society. Quello che ho fatto però è stato mettere insieme tutta una serie di canzoni che più o meno ci manterranno su queste sonorità. Sonorità che tra un quarto d'ora circa accoglieranno il buon dottor Strano Matteo per il suo Bring on the Night. E portiamola piano piano questa notte a suon di chitarre fuzzose.

0: Cool, in questo caso Albion, la traccia che compone questa bellissima rumore che sta per chiudersi. Io torno dai Father of Peace, questa band che ho conosciuto, devi stare calmo, questa band che ho conosciuto da poco e che secondo me fa un po' il verso di System of a Down.
1: Your turn to try to entertain us, you are the beast who try to tame us, strange plastic voices trying to play us.

Chaos, sappiamo quanto siamo collegati al caos. Oh, mi piace proprio Fathers of Peace. E poi si continua così. Questo è Delirious.

0: Swim School e siamo per salutarci. Ma a proposito di caos, io qui è entrato Matteo Strano, mi giro e su Sky TG 24, ma c'è un'intervista a Josh Homme. Io non so come interpretare il fatto che i Queens of the Stone Age stanno portando una comunicazione così buona, forse che arriva addirittura a parlare di Perfect su Sky TG 24. Bene, credo che per oggi ho visto veramente tutto. Mi ci mancava, tra l'altro, vedermi Josh Homme grosso così di lato, come se non ci fossero già abbastanza confusione in questo programma. Che cosa sta diventando questo mondo? Veramente very weird, ma...
1: Fatti sbagliati in questo episodio di Malrumore.
0: Esatto.
1: Mighty Mask sta Elon Musk come Bugo sta Morgan. I Circle Jerks non esistono e non hanno fatto causa a Celentano. Dolly Parton è ancora viva. Ah no, she's been fucked by Paolonia. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Questo è sushi sulle teste dei tool. Questo è Malrumore.
0: In realtà, se vogliamo dirla tutta, Dolly Parton è stata cursata da me e poi i circle jerks esistono, solo che erano i Russian Circles. Vabbè, abbiamo fatto un minestrone come sempre, poco importa, la playlist la trovate pubblicata. Ma quanto dura questo servizio? Neanche la morte, cioè Dolly Parton morta non importa, la guerra non importa niente. 15 minuti di Queens of the Stone Age su Sky TG24.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Un po' di trucco e parrucco per iniziare l'ultima ora insieme di questo martedì sera. Ascoltiamo qualcosa dei Ghost.

Questa qui è Call Me Little Sunshine da parte dei Ghost. Apriamo con loro e, come detto, con un po' di trucco e parrucco l'ultima ora della nostra serata insieme, che poi rimangono giusto un 54 minuti, 53 minuti per essere precisi, al 100% alla fine della nostra trasmissione. Anche oggi ci saluteremo intorno a mezzanotte per lasciarvi poi in compagnia della selezione musicale di Radio Rock e anche del bel progetto del nostro Emilio Pappagallo, che ogni sera ci propone un po' di novità musicali. E come sapete, qui su Radio Rock, spazio per la nuova musica davvero non manca mai, un po' grazie al progetto di Emilio, un po' alle varie canzoni che ascoltiamo in ordine sparso all'interno delle nostre playlist, e poi di sicuro anche grazie alle novità in rotazione. Brand new music right here.

Blowing Up è il titolo del nuovo singolo di Dinosaur Junior. Spesso e volentieri vi racconto il mio affetto per questa band e quindi molto contento di averli ritrovati anche con voi nel corso di questa serata. Saluto intanto Luciano, lui devo dire che spesso e volentieri mi dà una mano a ricordare qualche notizia, qualche ricorrenza. Stasera Luciano ci scrive: ho letto solo ora che ci ha lasciato Dolly Parton, la regina del country, aveva 80 anni. La stavamo raccontando anche noi questa notizia, caro il mio amico. Avevamo ascoltato una versione dei White Stripes di Jolene, uno dei suoi brani di sicuro più celebri anche qui in Europa. C'è invece il nostro Max, che a livello di carriera di concerti, insomma, è davvero una carriera da 10 lode. Lui invece spesso mi racconta quali live si è visto nel corso degli anni. Stasera mi invia il link attraverso YouTube di un'esibizione dei Soundgarden al delle Alpi di Torino, allo stadio che fu anche della Juve nell'estate del 1992. Almeno da questo video, insomma, il suono dei Soundgarden non è davvero particolarmente chiaro. Poi il nostro amico ci raccontava che in quella giornata suonavano anche Guns N' Roses e poi i Faith No More, e come al solito, insomma, ti sei goduto davvero un gran bel concerto, caro il mio Max. Siccome stasera parliamo di quei dischi che come unico difetto hanno avuto quello di arrivare dopo un grandissimo album, insomma, in riferimento ai Soundgarden di sicuro potremmo citare Super Unknown e poi ascoltare qualcosa dal disco immediatamente successivo.

siamo nel 1996 in compagnia di Soundgarden. In quell'anno usciva Down on the Upside, che appunto arrivava dopo Super Unknown e insomma anche in questo caso reggiro un paragone del genere, che poi a dirla tutta già al tempo dell'uscita di quella disco, ormai considerato un classico assoluto, i fan duri e puri dei Soundgarden dicevano: ma vi siete ammorbiditi? Anche Chris Cornell canta in una maniera vagamente più morbida rispetto ai primissimi dischi della band. È un lavoro che insomma in questo caso davvero magari non riesce a reggere il confronto al 100%, ma un disco che insomma si fa ascoltare di sicuro volentieri. Questo qui, uno dei singoli estratti anche al tempo. Intanto non è la prima volta che Max e Fabio sono colleghi di concerti. Mi ricordo che questa cosa era successa anche un paio di settimane fa al massimo. Salutavo appunto prima Max, che ci raccontava del tour dei Guns N' Roses, dove suonavano anche i Faith No More e Soundgarden. Fabio mi invia il biglietto di quel concerto, eccolo qui, sabato 27 di giugno del 1992, l'apertura delle porte prevista all'una di pomeriggio, si sarebbe poi iniziato a suonare intorno alle 17, l'appuntamento Stadio delle Alpi a Torino. Adesso non voglio farmi i tuoi affari, caro il mio Fabio, ma se ho capito bene la squadra per cui tifi, che effetto ti ha fatto entrare invece in quello stadio, anche se in tema di grande grande musica, ma magari in questo caso le cose sono di sicuro ancora più piacevoli. Stupidaggini a parte, rimaniamo negli anni 90, ma proprio all'inizio di quel decennio, per ascoltare qualcosa dei Pixies.

si esaurisce abbastanza in fretta la fiamma, la grandissima fiamma della prima parte della carriera dei Pixies, che debuttano sulla lunga distanza nel 1988 con Surfer Rosa. Arriva poi Doolittle, e questa qui è una grande doppietta di dischi. Il terzo è Bossa Nova, da cui abbiamo ascoltato comunque questo gran brano, secondo me di sicuro ancora abbastanza interessante. Lì un momento di sicuro un po' più difficile, lo scioglimento poi della band, fino alla ripartenza di questi ultimi 10 anni, direi, di questi ultimi 10 anni, che ci ha fatto comunque ascoltare di nuovo buona musica da parte dei Pixies. Questa qui, appunto, all'interno di Bossa Nova, che apriva i loro complicati anni 90, o meglio dire anni 90 di silenzio. Una storia vagamente simile, ma con le dovute differenze, la potremmo raccontare anche per il prossimo disco. I REM in questo momento sono di sicuro una delle band più celebri ed apprezzate del mondo, e mentre stanno andando ancora in tour per suonare le canzoni di Monster, si mettono già a registrare il disco successivo. New Adventures in Hi-Fi era il titolo del lavoro, che a questo caso sì, ancora una volta possiamo considerare proprio un grande, grandissimo album.

Non l'avevo annunciata, ma di sicuro l'avrete riconosciuta. Patti Smith, ospite in questo grande brano degli R.E.M. Fra l'altro Michael Stipe diceva di essere proprio un super, mega, incredibile fan di Patti Smith fin quando la ascoltava da ragazzino e immaginatemi, no? L'emozione poi di riuscire a duettare con lei. Questa canzone all'interno di New Adventures in Hi-Fi, il lavoro del 96 degli R.E.M., che potremmo dire forse chiude il loro periodo d'oro, ma è un periodo d'oro che dura tantissimi anni, dal debutto del 1983 arrivando poi a questo disco della metà degli anni 90. Onestamente non credo che si possa dire che i R.E.M. ci fanno ascoltare un disco propriamente brutto, poi da qui magari si inizia a rallentare un minimo, qualche altra bella canzone di sicuro nel corso degli anni esce, prima poi dello scioglimento, e anche in questo caso ormai parliamo di un po' di tempo fa. Stasera appunto stavamo ascoltando quei dischi che come unico difetto hanno quello di arrivare dopo delle grandissime pubblicazioni. Il concetto è riassunto molto bene in questo brano dei Subsonica che proprio voi mi avete suggerito.

0: c'erano le parole, quando fai così sei troppo commerciale, quando fai così non si capisce un cazzo, e mi sembri mia madre.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
11: Questo è
12: Bring on the Night.
13: Bring on the Night.
14: La serata di Radio Rock
15: on Radio Rock.
16: Apriamo l'ultima mezz'ora di stasera con un grandissimo come Prince.
17: Radio Rock, back in time.

0: Kiss.
1: Che insomma di grandi nomi ne ascolteremo un po' anche in questi ultimissimi minuti insieme. Serviva quindi mantenere fin d'ora il livello decisamente alto, e uno come Prince insomma di sicuro ci può dare una gran mano in tal senso. Questa qui la sua Kiss, insomma di sicuro una delle sue canzoni più celebri e volendo anche più divertenti, una di quelle canzoni che di sicuro riesce sempre a mettermi di buon umore. Intanto se vi va ancora di chiacchierare in questa ultima parte vi ricordo i nostri contatti, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV e poi il 3899 106 700 per Telegram e WhatsApp. Cambiamo di sicuro atmosfera per la prossima novità.
2: Brand new music right here. Brand new.

cosa di cui avevamo chiacchierato ormai davvero per un bel po' di tempo. Adesso abbiamo finalmente un po' di materiale fra le mani. Questo qui è il punto di partenza, poi vedremo se magari uscirà un intero disco, vedremo come suonerà il prossimo singolo. Qui insomma, si torna su suoni decisamente duri, insomma, almeno per quanto riguarda questo, questa canzone. Ne saluto intanto mentre leggo proprio in diretta il messaggio del nostro Simone. Dice: ma questa canzone ricorda anche a te un mix fra Sad But True dei Metallica e Floyd the Barber di Nirvana? Lo sai che adesso che mi tiri fuori questo brano dei Metallica la cosa mi suona abbastanza. La prossima volta farò ancora più attenzione e magari terrò in mente anche la canzone di Nirvana che ti citi. Il riferimento sui Metallica invece mi sento di appoggiartelo così al volo, diventa poi inevitabile, no? Cioè, volendo, è anche un gioco divertente ogni volta che esce una nuova canzone, dici ma questo giro, questo ritornello, questa strofa magari l'ho già ascoltata da qualche altra parte. Mi becchi in pieno, caro il mio Simone. Intanto ormai questa cosa di sicuro la sapete molto bene, ma è un piacere ricordarvi questa, che per noi è stata di sicuro una bella notizia di quest'estate del 2026, perché ormai da qualche mese potete non solo sentirci ma anche vederci attraverso il canale numero 833 del digitale terrestre, il canale che corrisponde a Super Six. Voi arrivate all'833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività sul vostro telecomando e a quel punto vi viene proposto un menu. Se scegliete Radio Rock TV, però da lì avete proprio modo di ascoltarci e di vederci in diretta. Sempre attraverso quel menu c'è anche modo di poter ascoltare Radio Rock Italia. Lo sapete bene, ma ci piace ricordare che Radio Rock è davvero tutta un'altra storia, anche in televisione.

siamo andati alla ricerca di quei dischi che uscivano dopo altri grandi lavori nella discografia di una band che magari erano stati un po' sottovalutati, e di sicuro il momento in cui esce Ultra dei Depeche Mode non è complicato di più. Loro sono comunque reduci da un grandissimo successo, da un tour che dura più o meno un anno intero, che lascia anche delle profonde ripercussioni sulla psiche, soprattutto di Dave Gunn, che più o meno in quel periodo tenta il suicidio oltre ad un uso smodato di varie sostanze. Esce dalla band Alan Wilder, sembra arrivata più o meno alla fine la storia dei Depeche Mode, che invece in questo caso davvero si potrebbe quasi usare quell'espressione rinascere dalle ceneri. Esce Ultra, che è di sicuro un buon lavoro, da cui abbiamo ascoltato questa Barrel of a Gun. Abbiamo davvero pochissimi minuti ormai a nostra disposizione, questo discorso che abbiamo fatto in parte stasera sarebbe lunghissimo e mancherebbero all'appello ancora decine e decine di dischi. Noi intanto ascoltiamo anche qualcosa di Mr. David Bowie. Questa qui era Wild is the Wind, in chiusura di Station to Station.

0: prima di salutarci stasera ci godiamo anche un brano del genere così bello e così elegante da parte di Mr. David Bowie, appunto Wild is the Wind. A questo punto permessero il tempo di salutare e ringraziare tutti voi e di darvi poi appuntamento a domani sera con grande piacere, si riparte sempre intorno alle ore 21. Nel frattempo la playlist la troverete pubblicata sul sito internet della radio, radiorock.it, per ripassare le canzoni che abbiamo ascoltato insieme stasera, in attesa poi di quelle da scegliere invece per la serata di domani. Di cuore a tutti voi, grazie mille, voi continuate a godervi la notte e la musica qui su Radio Rock.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: way to heaven.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.